A Milano dicevano: vai a lavorare, barbone. La praticità femminile, eh? Lui parla d'amore, lei dice: ma come, stiamo scherzando? Tu lavorerai, ma se non hai ancora un lavoro, quando avremo un figlio come mangerà? E poi dobbiamo ancora andare al mare e tu stai qui a parlarmi d'amore, ma spari! Vabbè ragazzi, proseguiamo il nostro cammino, ragazzi, tra poco, anzi proseguiamo, stiamo per incamminarci lungo il cammino di quest'oggi in Flipper. Tra poco daremo un'occhiata anche alle notizie curiose. Intanto un pezzo internazionale, del resto il 50% della programmazione musicale di Flipper è italiano, il 50% è internazionale.

un Elton John degli anni 90 con questa I Believe, un titolo molto inflazionato. Ogni tanto esce una canzone con questo titolo, è come lo Step by Step o Me and You. Va bene, adesso ragazzi diamo un'occhiata alle curiosità di oggi. Quest'oggi vi parleremo di un'ape in autostrada in Liguria. Poi vi raccontiamo, la vicenda è simpaticissima, fortunatamente si è risolto tutto nel migliore dei modi, perché insomma un'ape in autostrada poteva creare veramente un incidente gigantesco. Poi vi racconteremo di un signore di un circolo aeromodellistico che insegna 86 anni ai più giovani, e poi ci sarà anche una disputa papà-figlie per un prestito non più restituito. Nel frattempo, ragazzi, entriamo negli anni 80 con questo singolo del 1982 dei Canton.

0: Ora che hai inserito la moneta, gioca col flipper musicale di Marco Mari. Ora che hai inserito la moneta, gioca col flipper musicale di Marco Mari.
1: Just let me see if you won't love me tonight or turn your face to the door.

questa bella produzione di Italo Disco degli anni 80 di Brand Image, Are You Loving, ci ha portato alla prima curiosità di oggi, che arriva dalla Liguria. In A12 qualche giorno fa alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza di un'ape 50 sull'autostrada all'altezza di La Spezia. Subito sono intervenute due volanti della Polstrada che hanno scortato il motocarrozzino praticamente alla prima uscita utile, prima che succedessero dei guai grossi. Del resto, con l'autostrada piena di auto e di camion che sfrecciano con un'ape 50 che non arriva a 50 km/h, mamma mia. E a bordo dell'ape c'era un turista svizzero che ha raccontato agli agenti che stava rientrando a casa dopo una vacanza fatta nel nostro paese. Caspita, ma è venuto giù dalla Svizzera questo con l'ape? Ma è un mito, non so se definirlo un mito o un pazzo. Comunque dai, ha spiegato la cosa, tuttavia non si è dovuto, anzi si è dovuto attenere al fatto di dover pagare le multe, perché lui in autostrada proprio non ci doveva entrare. E adesso i collage. Buon viaggio.

I Collage, insieme ad altri gruppi di quel periodo, non so, i Giardini dei Semplici, anche i giovani Pooh, perché c'erano anche i Pooh, anche se comunque i Pooh sono nati negli anni 60, la Bottega dell'Arte, i Cugini di Campagna, sono stati tra i complessi, tra i gruppi più amati dalle teenagers all'epoca. Li abbiamo ritrovati quest'oggi con Tu mi rubi l'anima. E intanto noi proseguiamo il nostro percorso dandoci una bella carica con Gloria Gaynor, I'll Reach Out, I'll Be There.

Un minuto dietro l'altro, ragazzi, abbiamo già percorso 33 minuti dei nostri 60 a disposizione in Flipper. Intanto salutiamo anche Zona Franca e proseguiamo tra poco, appunto, vi racconteremo di una disputa tra papà e figlie per dei soldi non restituiti. Lui diceva che dovevano essere restituiti, loro invece che non dovevano essere restituiti. Alla fine si è mossa la Corte Costituzionale per dirimere la questione. Intanto un po' di musica international, restiamo belli pimpantelli quest'oggi, eh? Infatti sono diversi i pezzi mossi, i pezzi da ballare, che se si vuole naturalmente può muovere le gambette e le testoline.

Dalla Liguria ci siamo spostati in Veneto e per la precisione nell'Alta Padovana, dove nel 2021 un imprenditore aveva concesso alle sue due figlie la bellezza di 600.000 euro, consistenti in un prestito. Davanti al notaio, l'uomo aveva fatto sottoscrivere alle figlie che quei soldi avrebbero dovuto essere restituiti, non erano regalati, non erano una donazione. Tutto sembrava filare liscio quando dopo 3 anni l'uomo, non vedendo nessuna somma ritornare indietro neanche in piccola parte, ha detto alle figlie: guardate che se non cominciate a restituirmi i soldi io vi faccio causa, perché c'è un contratto. Quel contratto, praticamente legnata dopo legnata, è arrivato fino a qualche giorno fa in Corte Costituzionale, dove la Suprema Corte ha stabilito che l'uomo aveva ragione e che quello era un prestito senza interessi da restituirsi.

così, settimana dopo settimana siamo arrivati alla chiusura delle scuole. Settimana dopo settimana, mese dopo mese, siamo arrivati praticamente ad un passo dai mondiali. Mondiali che per la quarta volta consecutiva non ci vedranno presenti con la nostra nazionale. Dovremo guardarci le partite, dovremo, se vorremo, ci guarderemo le partite delle altre nazionali. Sarà divertente vedere cosa faranno le outsider, che ci sono sempre, e ad ogni mondiale ce n'è una che attira di più l'attenzione di tutte le altre. Crea simpatia, crea insomma curiosità. Intanto ragazzi, salutiamo anche la nonna del pop, Madonna, ed andiamo con Ivana Spagna.

Ivana Spagna, dopo la sua esperienza nel mondo della dance, ha portato questa canzone ad un festival di Sanremo degli anni 90. Gente come noi. Intanto noi dobbiamo correre verso quella che è l'ultima curiosità di quest'oggi all'interno di Flipper, anche perché i nostri minuti a disposizione non sono poi tantissimi, Tra poco vi racconteremo di aeromodelli.

Stato bistrattato, Riccardo Cocciante. Lo abbiamo ritrovato quest'oggi con questa sua celeste nostalgia. Celeste nostalgia che ci ha portato a Quistello, un comune in provincia di Mantova ad una trentina di chilometri dal capoluogo virgiliano. Qui protagonista è l'associazione Aeromodellismo Quistello. Associazione che vede impegnati sia giovani, giovanissimi, ma anche anziani. Come ad esempio il decano del gruppo, che è un signore di 86 anni, si chiama Lino Feriani, che alla sua età insegna ai più giovani come pilotare gli aerei, gli aeromodellini. Si va dai più semplici, come quelli coi quali aveva iniziato lui, fino a quelli più complicati, e lui dice che si diverte ancora tantissimo perché insomma lo tiene vivo la passione. L'associazione, oltre agli eventi legati proprio alla pratica dell'aeromodellismo che si svolgono nel proprio centro, ha anche degli altri eventi, come ad esempio eventi dove si può rimanere in compagnia, mangiare insieme e parlare di aeromodellismo, e così insomma i giovani piano piano prendono il posto degli anziani e portano avanti questa grande passione.

0: E con la meravigliosa Broken Wings di Mr. Mister, ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi alla chiusura di Flipper. Abbiamo giocato tutto quello che potevamo giocare, quindi io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao!
1: Game over.
2: Radio Web Base, all colors of music. Thanks for listening.
3: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.
4: Pillole di Business Podcast. Ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale. A cura di Massimo Martinini.
5: Ciao ragazzi, questa è la mia ultima pillola, il mio ultimo video. Sono arrivato al capolinea. Utilizzo l'ultimo giorno dell'anno per fare questo saluto. Ho tirato fino a fine mese, avrei mollato qualche settimana prima, ma mi sembrava più bello arrivare appunto a fine anno. Ad oggi, se ho contato bene, sono 7 anni, 5 mesi e 14 giorni che registro ogni giorno una pillola. E mi sembra veramente assurdo che siano passati 7 anni, perché mi sembra di aver iniziato ieri e invece è passato tantissimo tempo ed è arrivato nella mia vita il momento di fare un cambiamento e di dedicare un po' più tempo, diciamo, alla parte operativa rispetto a quella divulgativa. E complice di tutto ciò anche la nascita di mio figlio, che ha compiuto 4 anni un mese fa, e voglio avere, diciamo, più tempo da passare con lui rispetto che tempo da lavorare. Oltretutto, nelle ultime pillole ho parlato più volte, no, della, diciamo, dell'evoluzione imprenditoriale, un po' anche perché raccontava quello che sto vivendo in questo periodo. Quindi io voglio ringraziare tutti per il tempo che mi avete dedicato seguendomi. So che c'è gente che mi segue nel podcast principalmente letteralmente da anni, ogni tanto qualcuno mi ferma per strada e mi ringrazia per i risultati che gli ho fatto ottenere, i cambiamenti o la visione comunque che gli ho dato. Quindi sono cose di cui sono veramente contento, mi ha sempre dato tantissima soddisfazione. Ma oggi siamo arrivati all'epilogo, perlomeno per un periodo. Poi sicuramente per 2-3 mesi non registrerò più, poi rinizierò, non so, potrebbe essere un sì, potrebbe essere un no, sicuramente qualche video per lavoro mi capiterà di farlo, però smetterò di pubblicare le pillole per quello che sono, quindi diciamo l'appuntamento giornaliero sicuramente per diversi mesi. E niente, approfitto di questo per augurarti il buon anno, ti invito a seguire, ad ascoltarti le ultime pillole che ho pubblicato, giusto per partire con l'anno nuovo al meglio. Ti auguro un fantastico 2026 e che sia pieno di cambiamento e che ti aiuti a raggiungere tutti gli obiettivi che hai in mente, ma ricorda che tutti gli obiettivi che vuoi raggiungere partono da te, quindi il cambiamento partirà da te e gli obiettivi che otterrai saranno semplicemente una conseguenza. È stato davvero un piacere fare questi video per oltre 7 anni, ma è arrivato il momento della svolta nella mia vita e chissà se ci rivedremo. Ciao a tutti e buon anno!
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin.
7: Radio Web Base.

a woman, I feel love. You've been so good to me.

Ah, ah, ah, ah.

0: From 7 bar FM/alterradio. Algo de
1: From 7 bar FM Alterradio. Algo de
0: From 7 bar FM/alterradio. Algo de
2: From 7 bar FM Nautradio. Algo de
0: From 7ba.fm/alterradio. Algo de From 7ba.fm/alterradio.
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm sono le alte radio che sono dislocate un po' in tutto quanto il territorio nazionale, ma come sapete qualcuna è anche all'esterno dei nostri confini. Una puntata di Algo Day, questa che si preannuncia come un po' pericolosa, perché la nostra amica, ce l'abbiamo già in linea, penso, tra un po' la sentiremo, ha minacciato, guarda che l'intervista te la faccio io. E allora in effetti abbiamo proprio Alma Nera, dovrebbe essere collegata, vediamo se c'è. Pronto?
4: Ciao a tutti, ma che bello essere in compagnia di tutti quanti voi e soprattutto in compagnia tua, Chico, giusto? Non rimproverarmi subito.
3: Assolutamente.
4: Non rimproverarmi subito, non mi minacciare, perché ho tutti gli ascoltatori pronti a difendermi, Senti, grazie di questo invito, che bello.
3: No, grazie a te per averlo accettato. Tra l'altro un grosso gancio abbiamo avuto il grande Christian della Epicentro che ci ha segnalata questa tua uscita. L'ascolteremo dopo, però, perché abbiamo ancora da
4: salutiamolo Christian, salutiamolo, sì. Perché dai, è doveroso. Io mi sento sicura perché lui ha le spalle, parliamoci chiaramente. I miei pezzi sono tutti nelle sue mani.
3: Beh, in effetti ottima scelta, non c'è che dire. È una delle scelte più indovinate, è stata quella di qualche mese fa, però ancora va fortissimo ed è un pezzo che ascolteremo prima di ascoltare il brano nuovissimo. E mi riferisco a Nuova Luce, un brano dove di chitarre ne abbiamo, no?
4: Sì, guarda, Nuova Luce è stato forse il pezzo che mi ha dato più soddisfazione, perché in realtà ha avuto un'accoglienza bellissima da parte del pubblico. E poi non so se tu sei preparato. Dove è arrivata Nuova Luce? Dai, che ti intervisto io a te. Ti avevo già detto questa cosa.
3: Ma questo è un quiz, non è un'intervista.
4: Certo. Allora, dai, lo dico io. Sì. Allora, Nuova Luce l'anno scorso è stata fra le canzoni che sono arrivate alla finale nazionale del premio Brasseni.

0: Un premio molto molto prestigioso, sai, un po' di nicchia. Eravamo in 11 alla finale e ti devo dire una cosa: siccome io sono un po' come un animaluccio selvatico, tu questa cosa non la sai, te lo dico, ma penso che tu l'abbia comunque intuita. Quando sono salita sul palco per cantare Nuova Luce, sai, il pubblico era tutto bello, ordinato, tranquillo, è partita la canzone, io con i miei sandali rossi vertiginosi, bang, abbiamo proprio spaccato tutto, io e il chitarrista, è stata un'esperienza bellissima.
1: Insomma, Nuova Luce è un pezzo dinamico, va ascoltato, sì. E a questo punto qua lo proporrei senza tema di...
0: Senti, diciamolo che i testi poi me li scrivo io, e questo, insomma, c'è una strega dentro me. Dice tutto.
1: Ecco dove è il segreto. E allora mi sembra che qualche riferimento a qualche stregoneria lieve sia anche nella videoclip, no? Nel clip.
0: Sì, sì, infatti invitiamo i nostri radioascoltatori a guardare anche il video, perché è molto molto carino, dai.
1: E allora, eccola qui, Alma Nera con Nuova Luce.

0: Beh, in effetti, così come avevamo annunciato, un pezzo che non manca di energia, schitarrate ce ne sono e appunto tanto brio, un testo molto interessante al Manera, che comunque non si ferma qui, la sua produzione va avanti. In effetti il vero motivo dell'invito è proprio questa nascita, il nuovo pezzo inaspettato, perché tutti quanti lo stavano invece aspettando, perché dopo Nuova Luce però, non è inaspettato il pezzo ma il titolo, perché sicuramente c'è qualcosa di inaspettato. Raccontaci un po' come
1: allora è nato. Guarda, è un pezzo completamente diverso da tutti gli altri, però è un pezzo molto intimo, molto carezzevole, molto setoso, l'ha definito Christian, perché praticamente è una canzone un po' che ti avvolge, arriva, sai, come abbiamo detto più volte quando l'abbiamo pubblicizzato, una canzone che è come una carezza. Cioè è bello, è rassicurante ed è anche un messaggio da accogliere, tutto quello che di bello c'è nella vita e che ci arriva appunto in maniera inaspettato.
0: Eh sì, perché è un po' un discorso fatto, però non è mai, diciamo, ripetuto abbastanza. A volte non ci rendiamo conto di cose belle che ci capitano,
1: della
0: no?
1: Vita, sì,
0: siamo,
1: sì.
0: Che in effetti siamo un po' abituati alle cose inaspettate, se mi consenti questo.
1: Ma poi sai che cos'è? Che diamo sempre tutto per scontato.
0: Esatto.
1: Diamo per scontato un incontro, una carezza, un bacio, un abbraccio. Invece queste sono le cose belle che ti colgono anche di sorpresa, no? Sono l'inaspettato della vita, che ci risollevano magari da una brutta giornata, da un momento cattivo. Quindi impariamo a cogliere anche l'inaspettato che c'è nella bellezza di ogni giorno, dico io, l'inaspettato che c'è nella vita.
0: Sì.
1: Guarda, le mie canzoni sono sempre positive.
0: Sì, le briciole dolci sono sempre quelle che non bisogna trascurare, che bisogna valorizzare. E allora ascoltiamo ancora Alma Nera con questa

inaspettato il nuovo singolo, naturalmente accompagnato anche da un bellissimo supporto, ne abbiamo già parlato, tutti ne parlano, però in effetti c'è stato anche un lavoro di comunicazione. Adesso ci dovrai però parlare ancora un po' di te.

0: che provi, le differenze che ci sono e quali preferisci.
1: Ma vuoi tutta la verità?
0: Sei una da live.
1: Ci stanno ascoltando, siamo solo io e te.
0: Sei una da live, assolutamente, secondo me.
1: Allora, il live è il live, c'è poco da discutere, perché il live è che anche l'inaspettato errore che può arrivare, ma che è bellissimo perché è carico di emozione, di sentimento, di verità. Però anche io amo anche la situazione da studio, sai? A me piace anche quando sono, ecco, nello studio con Chris a registrare il pezzo, a dire: senti Chris, non sono pronta, ma lui: no dai che va bene, ma che ne dici, come è venuto, ma dai sei sempre la solita, perché poi sono rompi scatole. Oddio, ci stanno sentendo? Sto dicendo la verità, che dice, grave. Ma no, bisogna dire la verità, perché io dico sempre che la musica è veicolo di quello che noi siamo veramente. Nella musica non si può fingere, soprattutto quando ci scriviamo i pezzi da soli, e lì viene fuori quello che siamo anche come persone, assolutamente. Amo tutte le situazioni, sia il live, sia lo studio, sia quando sono lì col foglio bianco e la penna a dire: oddio, che verrà fuori da questo pezzo? Oddio, posso dire veramente quello che sto ascoltando dentro di me? La gente sarà capace, poi, non dico capace, sarà aperta a quello che io andrò a cantare. Interrogativi, guarda che sono tanti, perché scrivere una canzone può essere facile, può essere difficile, però è sempre un momento in cui noi regaliamo le cose più profonde che abbiamo dentro agli altri.
0: È anche un rischio. Perché si fa presto a dire:
1: però
0: è biografico.
1: È bello anche questo.
0: Si fa presto a dire: è biografico, non è biografico, non è autobiografico. Però in realtà c'è anche da dire che sempre in ogni racconto traspare qualcosa di chi lo ha scritto, qualcosa e tantissimo, direi, di chi lo ha scritto.
1: C'è quello che noi siamo, al di là della storia che poi si va a raccontare nella canzone, perché magari la storia che racconti può essere anche una storia che tu hai, che ne so, raccolto per la strada incrociando lo sguardo di qualcuno, quindi magari anche racconti la storia di qualcuno, però secondo la tua visione delle cose. Ecco perché ti dicevo, io ci metto sempre qualcosa di positivo, no? Io voglio essere positiva, perché se non ci arriva, che ne so, fiducia, serenità dalla musica, da dove ci deve arrivare?
0: Certo.
1: Sono
0: allora,
1: complicata?
0: Tempo è volato via con due pezzi.
1: No, di che
0: favolosi.
1: Mi stai scaricando, dillo che si è capito che non mi sopporti più.
0: Dobbiamo ridare, a parte gli scherzi, la linea allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con setteva.fm. ma se non sei soddisfatta, se non sei dissetata di questa chiacchierata, è tutta musica per le nostre orecchie, perché torneremo ad essere elementi di disturbo, ti contatteremo per chiacchierare ancora con te, per sentire tutte queste belle cose che canti e che non dico suoni direttamente, ma che scrivi e che canti. Quindi grazie davvero per aver accolto il nostro invito.
1: Senti, grazie innanzitutto a te, grazie a chi ascolterà questa canzone con gioia, e grazie veramente a tutti, perché è stato un piacere. Quindi quando vuoi io sono qui pronta a una nuova chiacchierata con te e con tutte le persone che sono all'ascolto. Vedi che poi mi emoziono pure io ogni tanto.
0: Piacere nostro.
1: Un abbraccio grazie. Ciao, buon ascolto, grazie.
0: Alla prossima, grazie a te. Ciao. Così come annunciato, non è stata una passeggiata, ovviamente si fa per ridere, davvero simpaticissima Almanera. La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Domani alla stessa ora un'altra puntata di Algo Day. Intanto però cercate Almanera in ogni dove, sui social, su YouTube, perché conoscerete ancora meglio questa artista. È davvero tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm /Altiradio. All go day. All go day. From 7va.fm /Altiradio.

Putin gela Zelensky, non c'è alcun motivo di vederci, cerca solo di fermare la nostra offensiva. Il presidente ucraino replica, la Russia sceglie ancora la guerra. Kiev tra le questioni sul tavolo al vertice europeo sui Balcani, Meloni da forfè all'ultimo minuto per il ritardo a una cerimonia dei carabinieri. Si allontana la speranza di una tregua in Libano. Il presidente Aoun contro Hezbollah e l'Iran. In Cisgiordania, neonato di 7 mesi ucciso dal fuoco israeliano. Caro carburante, domani scade il taglio delle accise, atteso nelle prossime ore il decreto per la proroga. Slitta invece il voucher per i redditi più bassi. Strage di Crans Montana, lungo interrogatorio per i coniugi Moretti. A Jessica ha contestato anche il reato di falso documentale per una fattura sulla schiuma fonoassorbente del locale. Accusati di omicidio colposo, i 4 medici rinviati a giudizio per la morte del giornalista Andrea Purgatori. Il processo inizierà a gennaio. Presentato il calendario di Serie A, nella prima giornata l'Inter in casa contro il Monza, il Napoli a Genova, all'Olimpico Roma-Fiorentina e alla terza ci sono già i big match. Al Roland Garros, Arnaldi si ritira per un virus, in finale contro Zverev va Cobolli, Formula 1 nelle libere di Monte Carlo, dominio Ferrari, MotoGP in pista in Ungheria.

6 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Norberto. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno, quando il gatto non c'è i topi ballano, segnala che la presenza di chi rappresenta l'autorità è una garanzia che tutti facciano il proprio dovere. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1797 la Convenzione di Mombello sanciva la fine della Repubblica di Genova, aprendo la strada alla nascita della Repubblica Ligure. Nel 1861 moriva cinquantenne a Torino il politico Camillo Benso, conte di Cavour, una delle figure di rilievo del Risorgimento italiano. Nel 1882 Henry Seeley brevettava il ferro da stiro elettrico, pesava 7 kg. Nel 1933 negli Stati Uniti si inaugurava il primo cinema drive-in. Alla prima proiezione assistevano circa 600 persone. E nel 1944 era il D-Day, il giorno in cui le truppe alleate al comando del generale Dwight Eisenhower sbarcavano in Normandia, da dove avrebbero aperto un secondo fronte nella guerra contro le forze naziste. Nel 1949 George Orwell pubblicava il romanzo 1984, in cui aveva ideato il Grande Fratello, l'entità superiore che spia le vite dei cittadini. Nel 1979 il 21enne Beppe Saronni vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia, secondo posto invece per Francesco Moser. Nel 1984 a Mosca il programmatore Alexei Pazinov ideava il Tetris, diventato uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 2002 il ministro delle Infrastrutture, Pietro Lunardi, annunciava il via alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, con inizio lavori nel 2004, ma il progetto, da 4 milioni e mezzo di euro, sarebbe stato accantonato qualche anno dopo. E nel 2012, primo volo intercontinentale di un aereo a energia solare, che, partito da Madrid in Spagna, atterrava a Rabat in Marocco dopo 19 ore. Sono nati il 6 giugno, nel 1599 il pittore Diego Velázquez, nel 1868 l'inventore della macchina da caffè espresso Angelo Moriondo, nel

0: All day. From 7 bar FM barra diagonal alterradio. Algo de.
1: From 7 bar FM alterradio. Algo de.
0: From 7 bar.fm barra alterradio. Algo de.
2: From 7 bar.fm alterradio. Algo de.
3: From 7ba.fm/alterradio. Algo de. From 7va.fm/alterradio.
4: Ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci, luce verde, starter di puntata per un altro numero di Algo Day, un numero particolarissimo perché stiamo parlando con quello che piano piano sta diventando un amico, ma di sicuro è già un collega per tutta una serie di motivi. Stiamo parlando di un DJ, diciamolo subito, però che è anche in qualche maniera un radio DJ, quindi poi ce lo dirà lui. Sin da bambino, come suol dirsi in queste cose, coltiva una determinata passione con determinazione. Comunque adesso vediamo se c'è in linea. Sto parlando di Etna DJ, dovrebbe essere collegato, ovviamente visto il nome, da Catania. Vediamo se c'è. Pronto?
5: Sì, ciao Chico, ciao alle amici ascoltatrici e agli amici ascoltatori.
4: E allora da Catania, quindi vabbè, Etna DJ con un nome che vuol lasciare intuire la provenienza, quindi legato all'isola più grande del Mediterraneo.
5: Sì, vengo da Catania e dalla Sicilia, io dico, come hai detto tu, l'isola più grande del Mediterraneo, e il mio nome nasce proprio dal vulcano che si vede dalla finestra di ogni cittadino catanese e dei paesi dell'Etna. Il mio nome, oltre al fatto che sono di Catania, deriva anche dal mio genere musicale, che è la techno, un genere esplosivo, e dal mio temperamento.
4: Insomma, bisogna essere molto così, però del resto, ecco, sei determinato, una scelta verso la techno, un genere anche poco digeribile sotto certi aspetti, invece è piacevole perché la musica è bella tutta a 360 gradi, dico un po' questa cosa un po' scontata e prevedibile, però dipende anche da quali sono le influenze, perché tu da ragazzino andando in DJ, vabbè, sicuramente avrai buttato un occhio anche sulle signorine presenti, sulle ragazzine, però sei rimasto stregato, no, dalla figura del DJ, e hai detto, ma mi sa che voglio iniziare pure io, e così è stato, quindi hai avuto questo approccio, no? E ti sei messo subito a essere quello lì che decide quali sono i ritmi della serata.
5: Sì, io, se devo dire la verità, ero lo sfigatello del gruppo che andava a guardare il DJ e gli amici invece rimorchiavano le ragazze. Però preferivo guardare il DJ perché mi ero messo in testa, ce la devo fare anche io, voglio fare questa strada, voglio suonare questo genere, non solo per me ma anche per gli altri, per trasmettere un qualcosa.
4: Ma è così che nascono anche i grandi portieri, no? Dice, ah no, tu non sai giocare, mettiti in porta, e poi nascono i buffon, no? Perché in effetti così, oppure che adesso uno non sa ballare, no? Vabbè, tu metti i dischi. Però attenzione, perché ovviamente è veramente una grande arte che se coltiva bene, con la passione che determina il successo di ogni singola materia, di ogni singola branca. Così, so che sei al lavoro, perché la redazione mi ha detto, guarda che uscirà con dei remix, con delle situazioni, perché no,

0: sempre sul cenere di techno, stile Deborah De Luca, famosa DJ italiana. Non posso dire di chi è questo, diciamo, dell'artista a cui sto facendo il remix, però posso dire che uscirà quest'anno.
1: Propongo
0: una canzone da ascoltare che è uscita nel 2021 di Charlotte Witt e Rico San Giuliano, che hanno fatto un remix del titolo Age of Love, che è una canzone uscita nel 91 e più sul genere Trance Ambient, ed ha un significato per me ed anche per molti, perché viene fatta questa canzone durante il periodo Covid, dove i DJ suonavano sui tetti, e proprio dall'incontro fra Rico San Giuliano e Charlotte Witt è nato il loro amore, quindi Age of Love in tutti i sensi.
1: Eh sì, beh, un periodo veramente che sembra lontano, fantascientifico, lasciato tante pagine brutte, il periodo di pandemia, però nello stesso tempo, ecco, ci sono ovviamente, come in ogni clima generalmente brutto, anche grazie a Dio delle sfumature, no? Delle pagine d'amore, diciamolo pure, che nascono in circostanze impreviste, e quindi addirittura per ragioni di sicurezza si suonava sui tetti proprio per evitare, no? Il contatto diretto, e quindi veramente una bellissima storia. Allora ce l'ascoltiamo e poi torniamo ancora con Etna DJ.

0: Kiss my acid. Kiss my acid, kiss my acid.
1: Eccoci qua, sicuramente un pezzo che non manca di ritmo e quindi un pezzo al quale sei legato, perché davvero rappresenta tanto, no? Piacevole da sentire, però c'è questo suo significato che va a fermare, ripeto, questo periodo davvero pazzesco che tutti quanti abbiamo vissuto irrimediabilmente, no? E ci ha segnato, inutile dire, no? Però dobbiamo parlare di cose belle, dobbiamo parlare di musica dance, e c'è anche questo bivio, perché diciamo che sono tante le strade: uno fa o ricerca tra le mura domestiche o va, diciamo, nei locali, cosa che a te è capitata. Adesso si stanno aprendo nuove convocazioni, ci sono dei contatti, perché poi dopo a Catania e dintorni è pieno, no, di stabilimenti balneari, di situazioni, pub, quindi hai voglia di suonare, no?
2: Sì, ci sono tante occasioni. Io dico, diciamo, la verità, il genere che suonate è l'house qui a Catania, però ci sono come dei club, dei piccoli club underground, ma sono anche grandi, sono che, diciamo, sono già fermati e anche un po' più difficile avere dei contatti. Però con queste piccole realtà ci sto lavorando e potrebbe arrivare un qualcosa che ancora non posso dire, e che potrebbe essere molto interessante sia per me sia per tutti quanti voi.
1: E beh, insomma, è una bella cosa che ci dici, non possiamo svelare nulla, ma saremo molto in contatto, perché Etna DJ ha preso davvero alla grande, in un abbraccio, la situazione dell'A4F, l'Alpha Fan. Ne parliamo poco anche nel corso dell'Algo Day, che molto spesso è in maniera speciale targato proprio Alpha Fan, però diamo spazio proprio a quello che è l'operato di chi abbiamo il piacere di ospitare. Però l'abbiamo detto proprio in apertura, è un collega per almeno due motivi. Vabbè, il primo è quello della passione per la musica, anche se in generi diversi, però la

0: condividiamo alla stragrande, ma attenzione, è anche un collega d'antenna, anche lui in broadcast syndication si collega con diverse emittenti, e quindi raccontaci un po' di questa cosa, naturalmente senza fare nomi per essere corretti, noi almeno abbiamo questa etichetta, no? Cioè parliamo di tutto, teatro, sport, arriviamo fino a parlare di televisione facendo a volte i nomi quando è strettamente necessario, invece con le radio, siccome entriamo in questo caso su oltre 80 emittenti, ci piace, no, parlare di radio del cuore, di antenna di fiducia e via discorrendo, perché siamo appunto in collegamento e davvero ci sentono in tanti, no? E quindi qual è l'esperienza che ci puoi raccontare? Perché no, è come le ciliegie, sono le radio, basta che uno si comporta bene, però una tira l'altra e si entra in contatto, no?
1: Ma guarda, per le radio è stata una cosa un po' che è venuta anche strana, nel senso che io ho iniziato come speaker radiofonico, no, come DJ. Ma per caso qui a Catania, per caso, tramite uno che aveva un negozio di dischi, io gliel'ho chiesto, mi dice: sì, conosco uno che ti può formare a fare lo speaker, proviamo. Poi questo mi fa: ma tu, dice, sai suonare, fai anche il DJ? Ho detto sì, perché non lo sai? No, non lo so. E ho iniziato a mandare i miei programmi, e da lì ho detto: ma sei bravo, ma già il DJ lo facevo da prima, perciò mi sembrava anche strano, che io naturalmente non ero molto conosciuto, e quindi mi sembra un po' strana la cosa. Poi da lì la prima, la seconda, la terza, tramite altri DJ di altre radio che ho conosciuto, tramite le serate davo le demo e loro lo davano al direttore di radio, e quindi piano piano sono aumentate. Poi ho conosciuto altri tramite internet, ho conosciuto te, e quindi posso dire che sono molto contento di questa situazione che si sono creati con le web radio, con le FM radio, con questi progetti che ci sono per aiutare noi DJ emergenti.
0: E beh sì, insomma, una passione divorante verso il mondo della comunicazione, quindi questo è, non riusciamo a frenarci, abbiamo bisogno di comunicare. Però a proposito di questo, comunicaci, qual è la seconda scelta per la trasmissione di oggi?
1: La seconda scelta è il pezzo di Maribound Secrets, una DJ giapponese che però si è trasferita da anni negli Stati Uniti. Genere acid techno, molto energetico, con la classica Roland T-303. Lei fa le sue copertine stile manga, fumetti giapponesi che anch'io leggo, che sono appassionato. Quindi godetevi questo pezzo.
0: Ok. So funky, so dirty.

0: so funky, so dirty.
1: E insomma, anche questo brano è senz'altro molto legato alle tue passioni, perché so che sei molto attento nel conoscere la carriera dei colleghi DJ, ma addirittura vai ad esplorare quali sono le copertine, quindi davvero una passione ben coltivata con l'annaffiatoio di ogni gran giardiniere, no? Che dispensa acqua veramente molto molto spesso. È stato un Algo Day davvero particolarmente interessante, che ci ha fatto unire, anche se tridimensionalmente non ci siamo ancora conosciuti, e spero possa accadere, carissimo Etna DJ, che ci ha fatto così compagnia nel caratterizzare questa edizione.
2: Sì, per me è stato un piacere questa intervista, spero e credo che ci conosceremo anche presto di presenza.
1: Tra l'altro l'invito, tappeto rosso ovviamente, a tornare presto con altre proposte musicali per chiacchierare ancora nel nostro mondo della nostra passione per la musica da proporre.
2: Sì, sarà sicuramente un piacere per me e per tutti, penso, gli amici ascoltatori e amiche ascoltatrici.
1: Perfetto, Etna DJ su Algo Day fa pure prima, e ci sentiamo molto presto per un altro aggiornamento. Domani Algo Day torna alla stessa ora. Per adesso restituiamo la linea allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di settedà.fm. e tutto per il momento a te logo da Chico Catenacci.
3: From 7ba.fm/Alti Radio, Algo Day.

buggers can sing higher than I can, I tell you.

È sabato, il giorno dedicato a Saturno, pianeta che rallenta. Ci sentite forse fermi? No, lo studio Fucsia di 7va.fm è in costante movimento per darvi allegria e coccole. Scriveteci sulla nostra pagina Facebook 7va Almanacca e lasciateci un cuoricino dolce, un commento, ne saremo felici. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Un proverbio nipponico recita: se non vuoi farmi luce, almeno fammi ombra. La redazione di 7va.fm è piena di luce con Lunas. Chiedi anche tu come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

Oh, che bello restare accoccolati a letto e annusare il suo profumo sul cuscino. Immaginiamo un bouquet di fiori bianchi, di tuberosa e legni speziati, ampolla ovale in vetro e tappo dorato, e Jailbirth Lighting Perfume, $26,000 al litro di profumo.

Bentrovati in antenna da Ili Stagioni in questo energizzante sabato. E vista la mia voglia di fare un giro in pista con una bella sport car, diamo un occhio alle auto con accelerazione 0-100 più potenti. La prima e la seconda sul podio impiegano 1,9 secondi. Ma ci pensate, in meno di 2 secondi ci troveremmo da fermi a 100 km orari. Questi missili sono la Rimac Nevera e la Pininfarina Battista, ed il loro prezzo di listino supera di poco i 2 milioni di euro. Decisamente tutto molto altisonante. Terzo, quarto e quinto posto sono auto molto diverse tra loro, ma che hanno ottenuto lo stesso risultato, ovvero 2,3 secondi. Per quanto possa sembrare strano, al terzo posto troviamo una vettura della casa californiana Tesla, la Model S Plaid, che sviluppa 1.600 cavalli di potenza. Aggiungiamo inoltre la comodità dei quattro posti ed un prezzo più realistico di circa 141.000 euro. Al quarto posto, invece, troviamo un'auto inglese, la Ultima RS LT5, che con il suo motore Chevrolet V8 arriva a superare i 400 km orari, sì, avete capito bene. Concludiamo con il quinto posto con una splendida muscle car, estremizzata ovviamente in questo caso, che con i suoi 829 cavalli ed un listino da 76.000 euro tiene ben testa alle altre. Sto parlando della Dodge Challenger versione SRT Demon.

Il weekend è iniziato e le stelle continuano a danzare per se te va. Buon oroscopo. Ariete. Passione, il tuo nome è Ariete. Sì, travolgente. Toro. È il momento del riposo e dell'amore. Gemelli. Svago, cene fuori, cinema, risate. Ma occhio al portafogli. Cancro. Dedicati all'amore. La vita di coppia ha bisogno di nutrimento. Leone. Il tuo fascino oggi suscita gelosie. Attenzione. Vergine, sii fiero di te. Anche questa settimana è passata. Ora puoi urlare divertimento. Bilancia, sei in ritardo sulla tabella di marcia. Hai ancora tante cose da sistemare. Ti riposerai domani. Scorpione, le follie dell'amore ti aspettano e tu sai essere meravigliosamente, gioiosamente folle. Capricorno, una nuova conoscenza porta piacevoli distrazioni. Acquario, qualche litigio nella coppia può rovinare il weekend. Acquario avvisato, acquario salvato. Pesci, la voglia di coccole oggi la fa da padrona. Almanacca adora sbirciare nei camerini delle pop star in concerto. Ariana Grande chiede sempre un menù biologico e vegano. Tra le bibite vuole acqua minerale, acqua di cocco, succo di ananas, latte e vari tipi di tè.

La vita è amara e bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Lo sostengono coloro che prendono la pausa brasiliera come un momento di dolcezza e non sbagliano. Tuttavia, ormai lo sapete, io faccio parte del clan dei puristi. Preferisco gustare l'alto caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Quasi fanatismo nella frase di oggi che non è firmata. Devo dire che sembra un tantino esagerata. In realtà è spiazzante e divertente. Eccola. Tutti devono credere in qualcosa. Io credo che mi farò un altro caffè. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio.

Almanacca, lo sapete, a quest'ora accende la TV e si immerge nella musica degli spot televisivi. Nel 1985 noi dolci fanciulline restavamo ferme immobili sulla poltrona a guardare i jeans attillati di un giovane modello, allora sconosciuto, e come noi, beh, lo guardava anche la regina del pop, Madonna, che produsse il suo primo album, era Nick Cayman. It's

anche questa puntata di Almanacca sta giungendo al termine, ma non prima di ascoltare un magico brano proposto dallo studio oro di Seteva.fm e non prima di salutarvi con Mille dei miei baci da Raffaella Bucci. Almanacca continua a parlare di bellezza, di super top. Attenzione, sta per entrare nello studio fucsia un angelo biondo, Heidi Klum. La Valchiria di Bergisch partecipa e vince il suo primo concorso di bellezza primeggiando tra 25.000 candidate. Rifiuta un mega contratto da $300.000 per proseguire gli studi, ma la tentazione per le passerelle è più forte. Alla soglia della laurea, cui rinuncia, ecco Parigi, Milano, New York, dove vive tuttora. È tra le modelle più richieste, più fotografate ed incanta il mondo nel 1997 diventando un angelo di Victoria's Secret. Le sue copertine su Spot Is All Streets danno un'impennata alle vendite della rivista. Due matrimoni, una figlia, bellissima, con Flavio Briatore e tanta TV. Ad oggi Heidi cura una sua linea di intimo per la catena tedesca Lidl. È un'affermata presentatrice nei talent più seguiti degli States e continua ad essere testimonial di lingerie. Negli ultimi anni posando proprio con la figlia. Le sue feste di Halloween da oltre un decennio sono un vero e proprio evento a New York. I suoi travestimenti per l'occasione, veri e propri costumi teatrali. Heidi festaiola? No, i suoi party sono raccolte di beneficenza tra i più prolifici in America. Heidi, 1,76 m di altezza, 57 kg di peso, calza il 42, biondissima e occhi nocciola come il più dolce degli angeli.

6 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Norberto. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno, quando il gatto non c'è i topi ballano, segnala che la presenza di chi rappresenta l'autorità è una garanzia che tutti facciano il proprio dovere. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1797 la Convenzione di Mombello sanciva la fine della Repubblica di Genova, aprendo la strada alla nascita della Repubblica Ligure. Nel 1861 moriva cinquantenne a Torino il politico Camillo Benso, conte di Cavour, una delle figure di rilievo del Risorgimento italiano. Nel 1882 Henry Seeley brevettava il ferro da stiro elettrico, pesava 7 kg. Nel 1933 negli Stati Uniti si inaugurava il primo cinema drive-in. Alla prima proiezione assistevano circa 600 persone. E nel 1944 era il D-Day, il giorno in cui le truppe alleate al comando del generale Dwight Eisenhower sbarcavano in Normandia, da dove avrebbero aperto un secondo fronte nella guerra contro le forze naziste. Nel 1949 George Orwell pubblicava il romanzo 1984, in cui aveva ideato il Grande Fratello, l'entità superiore che spia le vite dei cittadini. Nel 1979 il 21enne Beppe Saronni vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia, secondo posto invece per Francesco Moser. Nel 1984 a Mosca il programmatore Alexei Pazinov ideava il Tetris, diventato uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 2002 il ministro delle Infrastrutture, Pietro Lunardi, annunciava il via alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, con inizio lavori nel 2004, ma il progetto, da 4 milioni e mezzo di euro, sarebbe stato accantonato qualche anno dopo. E nel 2012, primo volo intercontinentale di un aereo a energia solare, che, partito da Madrid in Spagna, atterrava a Rabat in Marocco dopo 19 ore. Sono nati il 6 giugno, nel 1599 il pittore Diego Velázquez, nel 1868 l'inventore della macchina da caffè espresso Angelo Moriondo, nel

0: E ancora la guerra. Kiev tra le questioni sul tavolo al vertice europeo sui Balcani. Meloni da forfè all'ultimo minuto per il ritardo a una cerimonia dei carabinieri. Si allontana la speranza di una tregua in Libano. Il presidente Aoun contro Hezbollah e l'Iran. In Cisgiordania, neonato di 7 mesi ucciso dal fuoco israeliano. Caro carburante, domani scade il taglio delle accise, atteso nelle prossime ore il decreto per la proroga. Slitta invece il voucher per i redditi più bassi. Strage di Crans Montana, lungo interrogatorio per i coniugi Moretti. A Jessica contestato anche il reato di falso documentale per una fattura sulla schiuma fonoassorbente del locale. Accusati di omicidio colposo, i 4 medici rinviati a giudizio per la morte del giornalista Andrea Purgatori. Il processo inizierà a gennaio. Presentato il calendario di Serie A, nella prima giornata l'Inter in casa contro il Monza, il Napoli a Genova, all'Olimpico Roma-Fiorentina e alla terza ci sono già i big match. Al Roland Garros, Arnaldi si ritira per un virus, in finale contro Zverev va Cobolli, Formula 1 nelle libere di Monte Carlo, dominio Ferrari, MotoGP in pista in Ungheria.
1: Il Buongiorno con Emanuel vi viene offerto da 24orenews.it, www.24orenews.it.
2: Del volo Winjet 592 partenza per Venezia attraverso uscita di imbarco numero 16. Per motivi di sicurezza invitiamo i signori passeggeri a presentare la carta di imbarco insieme a un documento di identità.
3: Per una migliore benvenuti a tutti voi. Siete pronti per un altro volo con Emmanuel? Bene, allora si inizia con il volo più bello delle radio. Ve lo dice Jennifer Lopez.
4: Signore e signori, a nome della nostra compagnia aerea vi diamo il benvenuto a bordo. Vi preghiamo di prendere posto e di sistemare il vostro bagaglio a mano nelle apposite cappelliere o sotto la poltrona davanti a voi. Se siete seduti accanto a un'uscita di sicurezza, il bagaglio a mano deve essere riposto nelle cappelliere in modo da lasciare libera l'area di accesso alle uscite. Tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio. In fase di crociera sarà possibile utilizzare i vostri cellulari e computer portatili precedentemente impostati sulla modalità aereo. Per qualsiasi necessità, gli assistenti di volo saranno a vostra disposizione durante tutto il volo. Tra qualche minuto decolleremo. Vi preghiamo quindi di allacciare le cinture di sicurezza e di mantenerle allacciate per tutto il volo quando siete seduti. A nome di tutto l'equipaggio vi auguriamo un piacevole volo.
5: Collegamento effettuato. A inizio il buongiorno con Emmanuel. Il comandante Emmanuel Cida vi augura un buon viaggio.

0: comandante Shida e il suo equipaggio vi danno il benvenuto su questo volo con destinazione il Buongiorno con Emmanuel e vi augurano un buon viaggio.
1: Buongiorno a tutti voi. Grazie per aver scelto il volo del Buongiorno con Emmanuel. Vi ricordiamo che è il viaggio più sicuro al mondo.
0: E vi auguro
1: il comandante
0: un buon viaggio.
1: Emmanuel Shida e io Jennifer Lopez. Vi auguriamo un buon volo.

Ed eccoci qua con questo brano che non è assolutamente recente, una versione remixata, riproposta diciamo, ma il brano ha esattamente una certa età, parliamo del 2007, quindi se la matematica non mi inganna sono 19 anni, fosse stato un ragazzo insomma avrebbe già la patente, sarebbe già maggiorenne da molto. Comunque Nelly Furtado con Sides Right in versione remixed propostoci da Lovile. Ed eccoci qua con il 21esimo volo del Buongiorno con Emanuele, siamo alla conclusione, questo è l'ultimo appuntamento di questo viaggio meraviglioso che dura sempre 3 ore. Insomma per me è una grande emozione insomma portare a termine questo meraviglioso questa meravigliosa avventura, chiamiamola così, no? D'altronde quando si viaggia, anche se noi sappiamo più o meno cosa potrà accadere, ma è sempre comunque una sorpresa perché tutto è in diretta, quindi ci sono sempre delle gaffe, ci sono sempre delle cose che non accadono, anche se noi le nominiamo, e questo è il bello, come si dice, della diretta. Ed eccoci qua quindi il Buongiorno con Emanuele Scida, qui il sottoscritto, insieme alla troupe, insieme alla squadra, alle hostess che poi fra poco porteranno il caffè, cappuccino, bevande varie. Ringraziamo chiaramente anche lei, insomma, la regia delle star, penso che insomma dovrei definirla così io. Jennifer Lopez che ci regala quella presentazione ovviamente per noi, e poi grazie a I. Zitti. Allora diamo il numerino, certo, 331 82 80 843, 331 82 80 843, questo è il contatto per i vostri messaggi. Allora, come sempre, iniziamo questo meraviglioso, stupendo, ma che dico, dammi un altro superlativo, meraviglioso, stupendo, fantastico viaggio del Buongiorno con Emanuele. Tra poco ci collegheremo, almeno dovrebbe accadere così, con il nostro Francesco Vitale, Viaggio Vitale, poi si va avanti con Luigi Riccio, con il cinema, proseguiamo con l'oroscopo della settimana, ragazzi, attenzione, e non solo. Perché dato che noi abbiamo dato l'ultima volta, oltre ai numeri che diamo sempre, abbiamo dato anche l'oroscopo dell'estate 2026, grazie all'esperta astrologa Astroval, diamo anche questo giro le chicche per l'estate 2026. Quindi perdersi questa cosa, ragazzi, cioè bisogna essere sciocchi, no? Allora, e poi si prosegue con Rita Monastero, docente di cucina, con la sua ricetta meravigliosa, profumata. Si va avanti con Dario Bordè, 24 ore news. Beh, insomma, bel viaggetto come sempre. Poi ci sono anche i saluti, d'altronde, con i professionisti citati, e poi avrò modo anche di mandare i salutini della nostra squadra del Buonasera con Emanuele, che insomma mi mancherà un po' tutto, mi mancherà anche se il sole, il mare, la spiaggia, insomma un pochino mi distraerà sicuramente da questa cosa, però insomma ci penso sempre, poi riprendendo sarà meravigliosa di nuovo, ragazzi, vi aspetto comunque a ottobre. Intanto godiamoci questa giornata, vediamo cos'è che ci propone la regia. Sì, Clapton, Wanderlust, vediamo un attimo la regia cos'è che ha preparato in cucina.

0: signori, il comandante ha spento il segnale luminoso delle cinture di sicurezza. Vi consigliamo comunque di mantenere le cinture allacciate quando siete seduti. Potete inoltre accendere i vostri dispositivi elettronici come telefoni, lettori CD e computer portatili. Ladies and gentlemen,
1: ma siamo proprio sicuri che oggi sia l'ultimo volo prima dell'estate? No, no, che peccato. Era l'unico volo del quale mi fidavo, l'unico volo veramente sicuro. Vabbè, starò a terra fino a ottobre.
2: Mi sa
1: un
2: di
1: bacio
2: sì.
1: Da Patti di Bologna.
2: Purtroppo, Patrizia, purtroppo è così. Dobbiamo rimanere a terra, cioè tra terra e mare, va? Dai, diciamolo. Grande Patrizia, come sempre, via i nostri messaggini, un salutone, poi ovviamente ascolteremo anche i saluti. E fatti da loro, appunto, dalla squadra del Buonasera.

0: sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
1: Viaggio Vitale, tutto e di più della settimana, dalla notizia seria a quella curiosa, a cura di Francesco Vitale.
2: Allora, un attimino, passi i miei fazzolettini. Sì, grazie, un pacco dovrebbe bastare. Francesco, buongiorno.
3: Otto, buongiorno. Posso dire che mi mancherà. Sembra una cosa fatta apposta, ma è vero.
2: Ma è così.
3: Qualcuno dice, ma tutti così, come quando finiscono. Sono stati presentati i palinsesti estivi, ecco noi, sembrava ieri che iniziavamo la stagione.
2: Sì. Ma poi sai, Francesco, a me mi scrivono anche tutte le radio che sono, tante radio che sono con noi. Dici, ma sei sicuro? Ma poi la cosa un pochino che dice, ma a me ho l'impressione che tu quest'anno, ogni anno la stessa cosa, no? Ho l'impressione che tu quest'anno stai chiudendo un po' prima, ma non è vero, siamo sempre lì, un giorno in più, un giorno in meno, dipende come.
3: È il 31 maggio, l'anno scorso abbiamo chiuso il primo giugno.
2: Ecco, vero, la differenza è dipende come casca il settimanale, no? La domenica, il giorno di riposo, per dire, no?
3: Comunque,
2: godiamoci questi minuti, Francesco, come hai visto quando finisce la vacanza, no? E poi ti ritrovi a fare un falò la sera prima dei saluti, che bello. Comunque, sai chi si diverte di meno? Sai chi si diverte di meno? Sempre. Yeah. È come i DJ nella discoteca, il DJ è quello che si diverte di meno, e sulla spiaggia è quello che suona la chitarra che non si diverte
3: È la stessa identica cosa, il pensiero, no? Quando finisce la stagione estiva e quindi di gente ci abbiamo fatto tutto quanto, abbiamo completato, si chiude da oggi in poi, no? Infatti. E noi un po' al contrario, perché in realtà per altri aspetti si apre la stagione estiva, quindi grandi feste, a quest'ora. Magari tra 7 giorni saranno tutti in spiaggia o magari ascoltare il meglio e il peggio di quello in realtà poi la radio non va mai in vacanza.
2: No, assolutamente.
3: Dicevamo fuori onda, noi interrompiamo questo
2: l'appuntamento della diretta, ecco, però noi siamo sempre 24 su 24.
3: Figurati se l'informazione si ferma.
2: No, perché poi quella, mamma mia, no, è impossibile, è assurdo, cioè è vietato, cioè non esiste proprio.
3: È vietato. Non si può.
2: Lo sai che a proposito, non so, io penso che dovresti saperlo. Ti dico una cosa che tanto non ci sente nessuno a noi.
3: Tra noi.
2: Ecco, lo sai che i radiogiornali sono in obbligo a mandarli in onda nelle radio, lo sapevi?
3: Sembra
2: un po', però sono obbligati ad avere il giornale radio. Siamo obbligati.
3: Anche un'altra cosa, siamo obbligati, è uscita una normativa proprio l'altro ieri, a mandare proprio quelli di Italia Stampa, quindi bisogna proprio, è obbligatorio, non ci sono altri notiziari, quindi poi dopo lo diremo, bisogna mandarli.
2: Allora, ti ho perso un attimo, Francesco, dicevi?
3: No, dicevo, così. Dove mi hai seguito? È uscita una normativa, mi senti?
2: Sì, vai.
3: È uscita una normativa che diceva che sono obbligati a mandare i notiziari di Italia Stampa, peraltro.
2: Sì, infatti, assolutamente.
3: È quello che ancora
2: di più fa male.
3: Sì, perché proprio non ci si può fare nulla.
2: Infatti, te l'ho fatto anche presente tempo fa, che io mi sono trovato nei supermercati e tutto d'un tratto
3: mamma
2: mi sento
3: mia.
2: La voce di Francesco, no, quello è stato proprio il colmo. Cioè entrare nel supermercato rilassato per comprare una confezione di gelato, sento Francesco Vitale,
3: pensa io se in quel momento che invece sono tranquillo in macchina oppure vado anch'io a fare la spesa o in qualche negozio e ti risenti anche lì.
2: Francesco, una cosa ha detto, tanto non ci sente nessuno, quindi una cosa ha detto tra me e te, ma tu quando ti risenti, come ti senti? Cioè, ti senti un po', no? Dico, ma guarda un po' questo, cioè non è che...
3: Oh mamma mia, non lo so, allora io non sono un tipo che si sente...
2: Io mi sento male,
3: piace, come dire.
2: Mi sento proprio male.
3: Anche perché è per quello che io amo le dirette e mai le registrazioni.
2: Bravo, esatto. Io non riuscirei.
3: Perché sono molto, come si dice in questi casi, sono molto critico.
2: Ma io non mi risento nemmeno i vocali. Se io mando un WhatsApp a te, non me lo risento perché io non mi piaccio. Allora cominci le prime note, vai, uguale, pure che ho sbagliato, non lo so.
3: Carità.
2: Ecco, capisci, quindi. Ma addirittura un po' di anni fa, molti anni fa, una ragazza mi fece sentire, sai quando si usava il registratore ai telefoni, no? Cioè la segreteria telefonica, non so se... Ecco, mi fece sentire una voce. Ho sentito, però non avevo capito che fossi io. Io dico, però cavolo, ma chi è questo? Sembrava una cosa un po'. Ma tu sei tu, mi hai mandato un messaggio ieri, cavolo. Poi ho detto io, però alla fine, in fondo, non sono così male.
3: Che si cambia, in realtà noi siamo, no, ma veramente. Io, ma ti faccio io invece una cosa che mi ha davvero colpito, no? Sai, insomma, questo per far capire quando uno poi dopo c'ha nel sangue. E proprio questa passione, questa voglia di fare. Sì. Chi ci ascolta, i più generazioni, io non so adesso come si chiamano Z, X, Y, a che generazione sono arrivati.
2: Sì.
3: L'altro giorno ero a cena con uno dell'anno 2000 ed ero preoccupatissimo, un giovane avvocato, dice no, io sono del 2003, beato te, insomma, quindi, e non conosceva. Oh, 2003 stiamo parlando che c'ha 23 anni.
2: Ma per noi per noi è l'altra volta, cioè 2003.
3: Esatto.
2: Per
3: noi, non sapeva cosa fossero le musicassette.
2: Opla, mamma mia.
3: No, perché giustamente Sì, sì, io ancora ho queste musicassette, come
2: certo,
3: immagino, ho ancora il supporto per poterle ascoltare.
2: Ma non mi dire, dai, non mi dire che ce l'hai in auto, no. Non è vero.
3: No, in auto ormai purtroppo no, anche se potrei portarle, però nello studiolo, a casa, sai, tutti
2: certo.
3: Mi venisse una botta di nostalgia in radio e quindi dice, beh,
2: però io potrei superarti, sai perché cosa c'ho invece anch'io che quello, io le musicassette le stereo 8.
3: No, ma questa abbiamo
2: stereo, c'ho uno scatolone di stereo 8, gli alunni del sole, Dick Dick, Lucio Battisti. E poi poi l'affare, cioè, tu vedi una scatola che sembra il legno dove si infila dentro questa cassetta e dovrebbe poi suonare con il cavo elettrico, quello di una volta piatto, te lo ricordi?
3: Come no?
2: Eccolo, c'è tutto in originale.
3: Il trasformatore. Trasformatore. Come per esempio andremo a dire il piatto dei 45 che diventavano anche 78.
2: Esatto, sì, è vero. È vero.
3: Ebbene, in questa musicassetta, che sai quando ci registravi la tua musica e tutto il resto, una radio di in realtà è una radio anche di oggi, ma non facciamo pubblicità, praticamente sai che poi c'era questa cosa di chiamare, fare le dediche.
2: Certo.
3: Ancora oggi si fa, ma non è vero genuino secondo me come era negli anni quando eravamo più giovani.
2: Era molto più bello.
3: E quindi c'era, apriamo le telefonate, il più rapido che risponde ero allora un giovane Francesco Vitale, altro che viaggio, si cimentava in una dedica, insomma, chiamando nella sua radio del cuore.
2: Ecco. Quindi tu sei stato semplicemente un radioascoltatore sempre, no? Cioè, alla fine, sempre. Fino a quando
3: perché
2: non hai
3: io
2: poi...
3: sono dell'idea e so di condividerlo che per poter fare anche della buona radio bisogna anche saperla ascoltare
2: assolutamente
3: senza poi emulare assolutamente.
2: Prima bisogna essere radioascoltatori innanzitutto, a parte che lo sono sempre, quindi per questo siamo anche critici, no? Anche autocritici,
3: è quello che dicevamo prima, è vero.
2: Infatti io quando registravo, che poi noi registravamo all'epoca negli anni 70, perché io ho incominciato a fare radiolina nel 76, facevamo gli spot, la pubblicità, sai, quelle che ci dava la 10.000 lire, la 20.000 te la ricordi, no? Ecco.
3: Sì,
2: bella moneta era quella, con 10.000 lire festeggiavo una settimana, insomma, vabbè, comunque 5 euro erano. Comunque ecco, io registravo anche, c'era anche la mia parte, c'erano anche quelli più bravi, la pubblicità, ma sai quante volte io la registravo che non mi piaceva? Appunto perché non mi piaceva la mia voce, nel senso che a noi non piace,
3: guarda, stavamo avanti, puoi essere spontanei perché avevamo quel riascolto e ci sentivamo la voce, che poi chi ci ascolta magari sente diversamente.
2: Sì, ma, a nessuno piace la propria voce, cioè questa è una cosa ormai scontata, no?
3: Esatto,
2: si dice così.
3: Esatto. Questo è un po' quello che dimostra la
2: ma
3: capacità.
2: Sai, Francesco, ma te ne sei accorto che stiamo parlando di radio, questa cosa qua che non era organizzato per niente, cioè noi, io Francesco, non ci sentiamo per nulla. Mi fai venire in mente di ricordare anche un evento che va in questa data, che praticamente chi sente in tempo reale sarà domani. Si parlerà di comunicazione. Io sono in questo evento, sono un ospite come editore, quindi racconterò anche la mia, non da professionista per quanto riguarda l'argomento, ma si parlerà di comunicazione come la penso io. E comunque dai, questo è un argomento interessante. Adesso, prima di salutarci, vogliamo dire qualcosetta di questa ultima, cos'è che c'è da ricordare, cos'è accaduto, qualcosa che vuoi dire tu?
3: Ma guarda, io in realtà vorrei chiudere proprio, non andare proprio sull'attualità, perché la cronaca cronaca veramente ci sta lasciando bruttissime cose, no? E penso sempre ai giovani, sta finendo la scuola e è ancora un nuovo caso, ma butto lì, no? In cui uno studente per un brutto voto prova ad accoltellare un insegnante. Lo sfioro solo e poi voglio andare col positivo. Mi aveva colpito perché un docente, peraltro influencer, aveva un po' non criticato, ma riflettuto sul fatto che il caso di Ancona, mi pare quello precedente, docenti che non hanno voluto denunciare gli studenti perché dicono il processo educativo e tutto il resto. Mm-hmm. E lui manifestava un po' una perplessità perché diceva non denunciare, però porta un'emulazione dicendo tanto non succede niente.
2: Sì.
3: E quindi tanto è, ed è quello che poi è successo successivamente, dove troviamo ragazzi che fanno un TikTok, un social, 4 ore prima dicendo perdonate quello che sto per fare tra qualche ora, quindi sì, lo preparano.
2: Certo.
3: Questo mi fa un po' riflettere su come sta arrivando, visto che tu facevi riferimento alla parte della comunicazione. Ecco, che cosa vorrei dire? Che l'estate, un po' per tutto, perché non è che ci fermiamo noi, un po' tutto un po' si rallenta perché si comincia a pensare all'evasione, a creare, a fare. Non smettiamo di comunicare,
2: assolutamente,
3: cerchiamo di ritrovare questa cosa, di recuperare. Io adesso non voglio fare il sociologo da quattro soldi, perché questo è un momento leggero. Beh, per scherzare, ripeto, non avrei voluto neanche andare, però cerchiamo di recuperare veramente su questi rapporti. Noi ti ricordi quante volte l'abbiamo detto anche
2: mamma quanto,
3: speciali,
2: torniamo
3: stanchi di come quando siamo partiti, perché invece di recuperare questa cosa siamo lì con l'agitazione, l'ansia, dobbiamo fare, dobbiamo recuperare, dobbiamo...
2: Certo. Sempre sotto stress, sempre di corsa, sempre freddi, ecco. Poi alla fine rimaniamo freddi così, perché non abbiamo tempo di umanamente parlando, no?
3: Esatto. Ed è un gran peccato.
2: Assolutamente sì. Bene, Francesco, guarda, io purtroppo con te starei anche fino a... Quelle 3 ore con te parlare... Mi ricordi, Francesco, quel vecchio amico, quando feci il test, la prova... Il mio primo giorno al microfono, il mio primissimo giorno, il direttore all'epoca, che non c'è più, che io gli voglio ancora bene, perché è stata una bellissima persona, mi mise appunto davanti al microfono e dice fammi vedere, fammi sentire quello che sai fare, e io mi sono trovato vicino un ragazzo, un amico, compagno di giochi, sai, 76, e poi avevamo solo un 45 giri, cioè non abbiamo avuto un tempo di prenderne altri, ma quello lì già è bastato, perché... A tutti quei 45 minuti che siamo stati a parlare, cioè abbiamo parlato, raccontato cavolate, non mi ricordo, ma comunque abbiamo intrattenuto la gente, le persone che erano, poi siamo diventati anche simpatici, perché ci volevano spesso.
3: Questo è il bello della radio.
2: Questo è il bello della radio. Esatto. Vabbè,
3: non smettiamo di comunicare.
2: Mai. Che poi io con te me la tiro, perché tu sei un giornalista, insomma, sei un professionista. Io sono un piccolino qua dietro, dice ammazza.
3: Ma che piccolino, tu sei il migliore. Noi siamo dei parolieri, ma
2: parolieri,
3: chi mette veramente cuore su questa cosa, che a noi avere un foglio davanti con
2: interpretarle
3: o cercarle è una cosa, ma stare con te che invece
2: è facile
3: per 3 ore,
2: è facile
3: mettere parole,
2: è facile stare con me, me lo dicono, perché sono che parlo tanto, quindi riesco a coprire anche i vuoti certe volte, no?
3: è bello è qui il tempo, è bello.
2: Va bene.
3: E questo io voglio ringraziarti
2: grazie a te,
3: i nostri ascoltatori, lo voglio fare proprio in diretta e in differita per chi ci riascolterà, veramente, perché il bello di fare radio è sempre quello che non si fa mai da soli, è un viaggio, molti mi prendono in giro,
2: no è così,
3: e non è proprio che tu l'hai chiamata proprio su questo viaggio. Certo, mi mancheranno le hostess.
2: Certo.
3: Ma grazie davvero per questa opportunità, per poter scambiare
2: Francesco
3: un po' di parole.
2: Grazie a te, ricordiamo che io spero comunque di trovare poi tutto su Italia Stampa, giusto? Troviamo?
3: Sì, ce la faremo, è l'ultima,
2: italiastampa.it, mi raccomando, per avere maggiori informazioni, per sapere, curiosità e tutto, e poi per chi non si stanca mai di avere Francesco, insomma, in mezzo sulla strada, eccola là, è così, va bene.
3: Poi c'è la normativa,
2: certo, appunto, obbligatorio. Vabbè.
3: grazie
2: Francesco, un abbraccio,
3: buon estate,
2: ciao.
1: Era Viaggio Vitale, un viaggio nella settimana trascorsa, tutto e di più, a cura di Francesco Vitale.
4: Duemilauno.

0: Mara Sattei con Mi Penserai featuring Elisa insieme ad Elisa. Bene, bene, bene. Oh, io nel frattempo, ragazzi, ero curioso e sono andato a vedere, ascoltando ovviamente il pezzo insieme a voi, questo evento che è successo in Spagna alla festa delle Forze Armate. Pensate, adesso non so cosa vuol dire il segno, come si dice così, la bandiera, c'è stato l'alzabandiera del punto del paese, di queste Forze Armate, insomma, si solleva, si alza e poi cade davanti al re la bandiera. Beh, segno non lo so, io adesso non so cosa, ma se avete voi già un significato cosa potrebbe, io credo che non sia buon segno, penso io, la bandiera che cade a terra davanti ai piedi proprio del re, insomma, cavolo. Vediamo, dai, speriamo che soltanto sono cose, cioè, solo un pensiero così, un caso. Però ho visto la faccia del re, insomma, che guardava un pochino, dice ammazza proprio a me. Vabbè, allora andiamo avanti, ragazzi, cos'è che sta accadendo? Questo è l'ultimo viaggio, l'ultimo volo del Buongiorno con Emmanuel di questa stagione 2026, che ci ha accompagnato, quindi ovviamente 2026 si intende da gennaio, perché noi abbiamo ripreso come sempre da ottobre 25, pausa estiva come sempre dagli ultimi 26 anni a questa parte, insomma è sempre così, insomma, ragazzi, 10 mesi quasi, insomma, sempre in linea, che ne dite? Beh, dai, ce l'abbiamo fatta anche questo giro. Regia,
1: buongiorno con Emmanuel.
0: Sì, bravo. Taylor Swift.

0: 331 8280 843, 331 8280 843.
1: Bene, Isabella ci ricorda sempre il contatto telefonico. La salutiamo, ciao Isabella. Anche lei molto impegnata nelle grandi radio, o meglio nella grande nota, notissima, ma che dico, super notissima radio network. Isabella, che partì qui nella nostra emittente tanti anni fa, era una piccolina, aveva fatto il corso appunto da DJ, da speaker, molto brava, talentuosa, e ho avuto la fortuna di averla così, di iniziare qui con me. Infatti lei ancora oggi lo ricorda con grande piacere, è diventata sempre molto più brava Isabella. Ovviamente questa è la sua voce un po' agli inizi, lei adesso attualmente la sentite sicuramente in diffusione radiofonica nella grande network italiana, questa durante la mattina soprattutto. Bene, non posso citare la radio anche perché poi sarebbe un po', no? Loro mica fanno la mia radio nome, no? Allora, abbiamo ricordato quindi il WhatsApp, ricordiamo che adesso... No, non ricordiamo.

0: si trova una statua di un marmotta d'oro che può andare nel tempo, passato e futuro, deve evitare che cada in mani sbagliate. Ci saranno tante, tante avventure. C'è il cattivo di turno, giustamente, che tenterà di raccogliere questa marmotta d'oro. È un po' un Indiana Jones in versione animata e di un Leprotto al posto di Harrison Ford. Molto carino, devo essere sincero, piacevole da vedere
1: Ok.
0: in compagnia, in famiglia. Secondo film, che è anche un telefilm, Mandalorian, dalla serie di Guerre Stellari, come sappiamo, il nuovo capitolo lo potete trovare sia al cinema che su Disney Plus. È stato mandato in due versioni perché già continua la serie che c'è su Disney Plus. Mandalorian parla del il guerriero che dovrà difendere il futuro, mi sfugge il nome adesso, del personaggio principale, che sarebbe colui che poi porta il potere della forza. E ci saranno tante battaglie molto belle, molto ben fatte, devo essere sincero, anche se è molta CGI, molto fatto al computer, però non sembra quasi, sembra quasi reale, devo
1: Ecco,
0: essere
1: quasi reale,
0: sincero.
1: fatto bene, bene, perfetto,
0: E
1: quindi
0: infatti diciamo che sia la serie che il film costa veramente
1: molto, tanto.
0: molto, tipo ogni puntata costa su 1 milione di euro.
1: Wow. Insomma, cifrone, milioni di euro,
0: Però diciamo che è fatta in modo
1: certo,
0: veramente
1: fatto molto bene, bello, bello, da
0: sì,
1: vedere,
0: questi
1: bene,
0: sono
1: bene.
0: un po'.
1: Ok, allora Luigi, ti lasciamo la tua tropea. Abbiamo oltre i 30 gradi lì stamani? Sì? Ci sono?
0: Sì, è abbastanza
1: È
0: caldo,
1: abbastanza
0: abbastanza
1: caldo.
0: caldo. C'è
1: Quindi,
0: ancora un po' di venticello, però
1: vabbè, è piacevole
0: sta
1: fare il
0: bene.
1: bagno, quindi, in un certo senso, no? Con il
0: Sì,
1: caldo,
0: sì, sì, sì,
1: anche se
0: sì, sì.
1: ancora il caldo serio, quello calmo, quello senza vento sta per arrivare, ma
0: Ancora non è
1: che
0: arrivato,
1: va bene, intanto state
0: esatto.
1: preparando. Luigi, allora si conclude questo viaggio, noi ti lasciamo lavorare tranquillamente come ogni estate, ti auguriamo un grande successo come sempre, d'altronde se sei lì. Per quante volte questa è la quarta o più? Quante volte sono già?
0: Sì, la quarta, la
1: La
0: quinta,
1: quarta, quinta, insomma,
0: adesso
1: vabbè, abbiamo
0: in
1: perso i conti.
0: Calabria sarà la sesta,
1: Ah,
0: sì, Calabria sarà la
1: addirittura,
0: sesta
1: ecco,
0: volta, vabbè,
1: vedi, vedi.
0: tutta la Calabria.
1: Va bene, grazie Luigi, a te una fantastica estate, meravigliosa, e noi ritorneremo insieme a ottobre. Va bene?
0: Grazie a
1: Grazie a
0: voi,
1: te.
0: grazie a
1: Ciao,
0: tutti
1: buona
0: e
1: estate
0: buona
1: Luigi.
0: vacanza per chi
1: Grazie
0: andrà in
1: a
0: vacanza.
1: te. Ciao
0: Ciao, ciao.
1: Luigi, ciao, ciao, ciao.
2: Cinema, cinema, che passione.
3: Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti, forse troppo uguali, forse innamorati.

0: Ebbene, Aiello con i giganti. Noi siamo al momento di dover anche sentire un po', ascoltare appunto i pianeti, le stelle, l'oroscopo della settimana. La nostra esperta Astroval, che l'abbiamo avuto anche al Buonasera con Emanuel per l'oroscopo estate 25, e l'avremo anche oggi per l'estate 25, le previsioni, ma in formato chicche, ok? Quindi adesso l'oroscopo classico e poi andiamo con le chicche dell'estate. Quindi a tutti ci auguriamo, come sempre, una buona fortuna.
1: Sì, parlano. Quello che Toro e Gemelli non si aspettano. Arieti e Sagittari scopriranno. I Pesci e le Bilance. Acquari, Capricorni.
2: Buongiorno da Astroval e con voi l'oroscopo della settimana. Ariete, amore, sbalzi di umore e qualche scaramuccia con il partner renderanno questa settimana un tantino instabile. Evitate le discussioni, avete Mercurio contrario e soprattutto evitate gli scatti di nervi. Lavoro. Pianificate ed organizzate al meglio il quotidiano e i tempi da adottare. Non fatevi prendere dall'irruenza perché potreste commettere degli errori difficilmente risolvibili. Toro, amore, l'ero sarà piuttosto presente e vi renderà la vita, a livello affettivo, piuttosto bollente. Intriganti e sensuali sarà difficile dirvi di no. Lavoro. Potrete esprimere le vostre idee senza tanti problemi. Sarete compresi da superiori o collaboratori che vi aiuteranno a mettere in cantiere. Gemelli, amore, i pianeti dell'amore non vi guardano più in cagnesco. Potrete così deporre le armi e diventare più accoglienti e romantici del solito. Lavoro. Sarete ancora un tantino nervosetti, ma con la mente chiara e libera da tanti cattivi pensieri. Ora potete mettere in pratica alcuni vostri progetti che nel breve periodo risulteranno vincenti. Cancro, amore, l'intesa erotica con il partner non mancherà e voi potrete vivere momenti di intensa passione. Complici più che mai, potrete fare anche tanti progetti per il futuro della coppia. Lavoro. Con Mercurio nel segno scompaiono le contrarietà del recente passato, così come la confusione mentale che da tempo vi accompagnava. Leone, amore, la vita affettiva trascorre senza grandi gesti romantici, ma nemmeno senza grandi ostacoli. Se lo vorrete, potrete riaccendere la passione organizzando una serata per voi soli o anche un weekend al sole a tinte forti. Lavoro. Le idee non vi mancheranno e nemmeno la capacità di metterle in atto, quindi non esitate ad agire prima che potete. Se potete, coinvolgete i colleghi o collaboratori nei vostri progetti. Vergine, amore, continua il periodo positivo per i sentimenti. Marte dal segno del Toro vi renderà assai audaci e ciò piacerà moltissimo al partner. Lavoro. Più lavorate, più vi sentirete carichi. L'entusiasmo sarà alle stelle perché i vostri progetti stanno iniziando a dare i loro frutti. Bilancia, amore, Venere e Mercurio dissonanti vi faranno dire cose che realmente non pensate, ma le direte ugualmente per contrastare la persona amata. Avrete degli atteggiamenti poco simpatici, ma non del tutto deleteri. Lavoro. A causa di Mercurio dissonante, nemmeno a livello lavorativo sarete mansueti e bonari. Avrete sempre da obiettare, anche sulle virgole. Se questo atteggiamento durerà a lungo, potrete inimicarvi colleghi o collaboratori che invece dovrebbero sostenervi. Scorpione, amore, la settimana si presenta più che ottima in campo affettivo. Sensualità e complicità vi faranno trascorrere momenti davvero sfavillanti accanto alla persona amata. Attenzione a Marte, però, dissonante, che potrebbe farvi infuriare per un non nulla. Lavoro. La vostra grande capacità decisionale e di ascolto vi aiuteranno a fare le scelte giuste di fronte a delle situazioni improvvise. Sagittario, amore, settimana tranquilla, serena e vivibile sotto ogni aspetto. Sarà importante condividere i propri progetti per il futuro della vita 2 con il partner. Lavoro. Le incomprensioni del passato con colleghi o collaboratori spariscono grazie a Mercurio non più in opposizione. Ora avete una visione più chiara di ciò che state per affrontare e ciò vi renderà più determinati e coerenti. Capricorno, amore, l'opposizione di Venere vi renderà un tantino distanti e poco comprensivi nei confronti del partner. Le vostre esigenze

0: primo posto potrebbero far scaturire discussioni inutili. Lavoro. Avrete di fronte alcune opportunità che potrebbero fare la vostra fortuna nei prossimi mesi, ma attenzione perché la vostra mente non sarà lucidissima e voi potreste anche fare degli errori di cui pentirvi. Acquario, amore, vi sentirete molto obiettivi e rilassati, forse non sarà il massimo in una relazione sentimentale, ma ogni tanto una breve pausa di pacatezza ci vuole. Lavoro. Dovreste stare attenti a Marte dissonante dal segno del Toro, che potrebbe togliervi disinvoltura e abilità nelle trattative, facendovi scattare per un non nulla. Pesci, amore, Venere e Mercurio vi strizzano l'occhio dal segno del Cancro. Ciò significa che finalmente potrete rilassarvi e colloquiare di più con il partner. Lavoro. La vostra mente diventa più lucida, le vostre energie stanno lentamente tornando. Cercate di seguire uno stile di vita più regolare per evitare lo stress che sembra attendervi dietro l'angolo. E con il segno dei pesci, cari amici, abbiamo terminato. Vi auguro una felice estate. A presto, un sorriso da Astrovalle.
1: Ariete, Toro, Gemelli.
2: 1991.

0: E appunto correva l'anno 1991, e beh, eravamo giovani e belli. Val, ribongiorno a te, eccolo qua.
1: Ribongiorno. Diciamo che va benino,
0: sì, dai.
1: Non dico bene, ma neanche male.
0: Benino. Ma lo sai, cara, che questa è l'ultima, come dire, l'ultimo collegamento per prima di quest'estate, poi facciamo una pausa, sì.
1: Facciamo una lunga pausa fino a ottobre. Esatto.
0: Quindi ritorneremo neri. Cioè, non vedo l'ora di abbronzarmi un pochino. Mi vedo pallido, no? Anche se nella normalità, però sai com'è, il bianco, il chiaro, sarà perché mi piace.
1: In estate stona sempre un po' il bianco.
0: Sì, vero, si nota di più. D'inverno ancora, però il chiaro un po', dice, viso pallido.
1: Esatto.
0: E va bene, dai. Tanto io ho bisogno di 3 o 4 giorni, poi dopodiché siamo, insomma, belli, insomma, mulattini.
1: Esatto.
0: Siamo mulattini.
1: Bella abbronzata. Esatto.
0: Allora, Val, cosa dicono le stelle per quest'estate? Le chicche.
1: Allora, partiamo subito con l'Ariete. Le ho già dette chiaramente l'altra sera, però io le ribadisco perché non tutti quanti ci avranno ascoltato mercoledì sera. Quindi, allora, per quanto riguarda l'Ariete, l'estate si preannuncia più che ottima grazie all'entrata di Giove nel segno del Leone, che è vostro amico. Quindi stabilità, concretezza e alcune delle situazioni del quotidiano torneranno nella norma. Ma ricordatevi una cosa, quest'estate premierà i nuovi progetti e le iniziative coraggiose, sia a livello sentimentale che nel lavoro. Passiamo al Toro. Sono in arrivo tanti progetti, sarà difficile sceglierli, ma alla fine il vostro entusiasmo e la vostra vitalità vi porteranno a scegliere quelli giusti. Dovrete solo fare attenzione agli sforzi sia fisici che mentali, quindi divertitevi come è giusto fare, ma con una dovuta pacatezza, ok? Da luglio potrete concretizzare progetti di coppia o familiari. Per quanto riguarda i Gemelli, un'estate di cambiamenti sia in amore che nel lavoro. A luglio Giove entra nel segno del Leone, regalandovi un grande aiuto per attuarvi. Per i singles, ottime possibilità di incontrare la persona giusta nei mesi di giugno, agosto e i primi di settembre. Forse non sarà il grande amore, ma sarà comunque un rapporto importante che vi donerà tante soddisfazioni. Passiamo al Cancro. Sarà un'estate piena di vitalità e gioia di vivere. Giove rimane nel vostro segno fino alla fine di giugno, supportando i vostri progetti già messi in cantiere nei mesi precedenti. Marte vi guarderà con un occhio di riguardo tutta l'estate, quindi godetevi Marte. Per quanto riguarda il Leone, a fine giugno Giove entra nel segno, andando a proteggere i progetti sia in corso e quelli ancora da mettere in cantiere. Sarete molto intraprendenti sia nella professione che in amore. Già da giugno Venere vi farà l'occhiolino dal vostro segno, esaltando carisma e creatività. Arriviamo alla Vergine, un'estate piena di sfide e grandi cambiamenti, soprattutto a livello lavorativo. I vostri progetti per il futuro professionale domineranno la vostra mente. Per molti nati ci saranno novità spettacolari all'interno della coppia che andrà alla grande da giugno a settembre. Arriviamo alla, quindi esaltate amici della Vergine, perché un'estate così non ve la scorderete. Per quanto riguarda la Bilancia, nei mesi di giugno, agosto e inizio di settembre, Venere vi guarderà malandrina, regalandovi momenti davvero speciali accanto alla persona amata. Non siete ancora in coppia? Nessuna paura. Potete incontrare una persona speciale che vi darà grandi soddisfazioni. Passiamo allo Scorpione. Da luglio a tutto settembre potrete affidarvi a Venere, sempre molto di parte, per vivere l'amore nella più grande totalità dei sentimenti. Se siete ancora single, questo potrebbe essere l'anno del grande incontro, soprattutto a settembre. Okay. Passiamo al Sagittario. Dai primi di luglio avrete Giove che vi guarderà sorridente dal segno del Leone. Da questo segno vi esorterà a fare qualcosa di più concreto e creativo. Per chi è ancora single è in cerca non solo dell'avventura, ma di un partner sicuro, questa estate potrebbe anche trovarlo. Capricorno, un'estate molto intensa, spesso sarete messi alla prova dall'energia contrastante di Marte, che per un certo periodo, cioè tra metà agosto e tutto settembre, è il segno del Cancro. Quindi vi sentirete agitati, spesso risentiti e stanchi dagli ostacoli che dovrete incontrare, ma saranno comunque tutti ostacoli facilmente superabili. Passiamo all'acquario. Nel mese di agosto la dolce Venere vi sarà complice in incontri e conoscenze. Se siete ancora single, sarà un mese da prendere con allegria e un pizzico di sensualità. Alla fine arriviamo ai pesci. Sia in amore che nel lavoro sarete chiamati a fare delle scelte e se seguirete i saggi consigli dei pianeti riuscirete a distinguere le illusioni dai progetti fattibili. Per chi è ancora alla ricerca del grande amore, forse quest'anno sarà l'anno giusto.
0: Bene, bene, perfetto. Quindi con i pesci concludiamo anche con le chicche estive, ragazzi. Quanta roba la nostra esperta astrologa, tra oroscopo intero che abbiamo avuto il buonasera, tra le chicche del buongiorno, insomma, tanta roba. Ma sappiamo, per chi volesse eventualmente saperne di più, ovviamente l'oroscopo personalizzato può trovarlo su astroval.it, il sito ovviamente ufficiale della nostra esperta, quindi l'oroscopo dedicato. Perfetto Val, che dire, io ti ringrazio anche per la compagnia di questa stagione, per i tuoi impegni, perché preparare l'oroscopo non è facile, bisogna, insomma, quanti giorni prima, insomma, ci vogliono, no? Per prepararlo.
1: Beh, diciamo che oramai è diventata una routine, quindi per me non è più complicato.
0: Un allenamento continuo, ti tengo sempre in allenamento, questo.
1: Quello senz'altro. Da qualche anno tu mi tieni in allenamento.
0: È vero, è vero, è vero. Abbiamo fatto anche del bene, dai, diciamolo.
1: Va, diciamo. Molto, molto del bene.
0: Senti, allora, io ti lascio alla tua Sardegna, perché sei nel posto più bello d'Europa, direi quasi, no? Insomma, la Sardegna, ragazzi, lì sei in vacanza 12 mesi all'anno, tra virgolette, quindi ti recherai a fare il bagnetto sicuramente, no?
1: Capiterà. Bene, quello abbiamo già iniziato.
0: Ah, ok, bene, vedi, cioè, lo fai apposta. Va bene, grazie Val, con te una buona estate, ci sentiamo tra qualche mese a ottobre, ok?
1: Buona estate a tutti. Ciao. E buona estate a tutti.
0: Grazie Val, ciao.
2: Sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
3: Avvisiamo che i nostri assistenti di volo tra poco passeranno per la colazione. Per eventuali richieste speciali inviate un WhatsApp al 331-8280843. Il comandante Emanuele vi augura un buon viaggio. Quadri 4.

0: Cioè, come quando uno si mantiene, diciamo, nel periodo giusto. Eccola, lei è Orietta Berti, esatto, è lei. Con Quadri, Cuori, Picche, Fiori, insieme a Rosso e Gemma. Beh, una proposta recente, fresca e pimpante, diciamo che può andare benissimo anche in estate, quindi sicuramente avremo modo di sentirla, posso dire, nei nostri jukebox, anche se non si usano, però è bello, dai, ricordare i jukebox degli anni 80, 70. Bene. E abbiamo adesso invece qualcosa da sentire, dobbiamo sentirlo, è importante. Allora, vediamo, ecco, se la regia mi stacca un attimo. Ok, bravi. Allora, dunque abbiamo Gemma che ci saluta per il buonasera con Emanuele. Ovviamente adesso è in pausa, però ci vuole augurare qualcosa. Vediamo l'estate, non lo so. Vediamo.
1: Un saluto da Gemma a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici. Vi auguro un'estate piena di gioia, serenità e tante belle cose. Baci, baci, baci.

0: Versione J-Rock, pensiero stupendo. Famosissimo pezzo della Patti Pravo, ma riproposto in versione un po' dance, in versione remix. Beh, giunge il momento anche di dare spazio alla Patrizia che ci manda i saluti per quest'estate 2026. Che facciamo? La vogliamo riascoltare? Sicuro? Ma proprio sicuro sicuro?
1: Buongiorno amici ascoltatori, sono Patrizia. Vi volevo salutare, visto che faremo una piccola pausa estiva, e vi voglio augurare delle bellissime vacanze. Ci sarà qualcuno che andrà al mare, qualcuno che andrà in montagna, qualcuno che andrà in campagna, insomma l'importante è che vi divertiate e passiate dei momenti meravigliosi. Un abbraccio forte e a risentirci presto. Ciao da Patrizia.

0: sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuel.
1: Buongiorno con Emanuel. Adesso, spazio alla ricetta della settimana, a cura della docente di cucina, Rita Monastero.
2: Bene, come ho detto a Francesco Vitale, i fazzolettini sono pronti, Rita, buongiorno a te.
3: Buongiorno, eccoci
2: qua. Giusto come si dice, no? Sai, nei momenti di salute che il treno parte o l'aereo riparte dall'amico, del familiare, più o meno così simile, no? Anche se noi poi alla fine ci seguiamo comunque, anche d'estate.
3: Ma certo, restiamo sempre in contatto della nuova stagione.
2: Esatto.
3: Autunnale.
2: Allora, dunque, questo è l'ultimo dell'appuntamento del buongiorno, questo viaggio, insomma, che stiamo facendo come sempre da ottobre a oggi, così ritorneremo anche ottobre, se Dio vorrà. Rita, tu sei anche oggi preparata per darci delle...
3: Ho studiato, ho pensato di salutarvi con il piatto che tutti facciamo in Italia, che veramente ci rappresenta nel mondo, e mi sembra appropriato, dato che questo è l'anno in cui l'Italia, come sai, la cucina italiana è stata definita patrimonio immateriale dell'UNESCO. Sì. Cosa ci rappresenta nel mondo? Spaghetti.
2: Come dice Brignano, perché questo spaghetti? Spaghetti con due T.
3: Ma loro non riescono, spaghetti. Giustamente.
2: E come li facciamo questi spaghetti?
3: Li facciamo al pomodoro.
2: Pomodoro fresco.
3: Un piatto di pasta semplice con tre tipi di pomodori diversi, così restiamo sempre sulla tradizione, ma con una piccolissima nota innovativa. Allora, intanto partiamo dagli ingredienti, quindi gli spaghetti, e poi ci vuole della passata di pomodoro. Questa passata di pomodoro, adesso sta arrivando il momento in cui i pomodori si incominciano a trovare buoni, con il sapore di estate, no? Quindi o ve la fate in casa un po' di passata, altrimenti ve ne comprate una quantità minima, diciamo ce ne occorranno un litro, ma di ottima qualità. Deve sapere proprio di estate, no? La passata noi italiani la sappiamo fare tutti, quindi adesso è inutile attardarci su questo. Quindi la scaldiamo, diciamo, in padella con un fillino di olio. Io non metto cipolla, non metto aglio, non metto niente.
2: Come lo cuoci? Come direttamente?
3: Metto solo un filino di olio, lo scaldo appena, ci butto dentro la passata, ma perché io utilizzo la passata fatta in casa, mi faccio le scorte, no? Naturalmente quella passata, quando io la faccio, già ha la cipolla e il basilico dentro.
2: Già lo prepari già all'interno?
3: Quindi per me è saporita.
2: No, da noi, almeno che io sappia, qui sulla zona, la preparano ovviamente nei vasi di vetro, le classiche,
3: certo, nelle bottiglie.
2: Si dice vai alle bottiglie quest'anno, e si mettono lì, insomma, quegli affari. Però la cipolla dentro mi pare di no, il basilico mi sembra.
3: Io da donna di casa, oltre che da persona che opera in questo settore, mi sento di contraddirti leggermente. Secondo me tu non te ne sei mai accorto.
2: Forse non me ne sono mai accorto.
3: Sicura che le signore anche in Calabria, quando fanno la passata, mettono comunque un po' di cipolla a spicchi e del basilico.
2: Mi devo togliere questa curiosità, sai, incontro qualche signore che mi capita, no? Dopo il saluto subito mi pongo la domanda:
3: ma tu come la fai? Perché Emanuele, quella passata cuoce, poi viene passata, no? Quel pomodoro che cuoce viene passato, quindi tu chiaramente non vedi più né la cipolla né
2: nulla.
3: Il basilico.
2: Ma infatti se c'è già la cipolla all'interno è ottimo, è già preparato.
3: Io guarda, me lo bevo così, faccio delle bibite in estate.
2: Io adoro il pomodoro in generale, cioè spremuto, intero, insalata, il sugo. Guarda, se ti dico che l'ho mangiato ieri il pomodoro fresco con gli spaghetti,
3: spaghetti pomodoro fresco. Allora, quindi vi procurate questa passata, meglio se fatta in casa. Dopodiché un po' di datterini gialli. Quelli danno colore, mi piacciono tanto. Li tagliate a rondelle, a coriandolo, a listerelle. Li condite in una ciotolina con dell'olio di oliva buonissimo e del basilico spezzettato. Un po' di sale lo lasciate da parte. E dopodiché prendete una manciata di ciliegini, pomodori ciliegini, quelli piccoli. Cercate di prenderli piccoli. Prendete una larga padella. un filo di olio, uno spicchio di aglio che poi leverete, scaldate un pochetto, buttate dentro questi ciliegini e tappate immediatamente col coperchio. I ciliegini interi non li dovete tagliare, li dovete fare soffriggere interi. Noi questi ciliegini in Salento li chiamiamo scattarisciati. I pomodori scattarisciati, no? Cioè
2: scoppiettati
3: praticamente, perché vedi che se non metti il coperchio che succede in cucina. Vabbè. Dopodiché lessate sta pasta, quando è diciamo quasi pronta la scolate per bene, la passate direttamente nella padella dove c'è la passata buonissima e finite di cuocere, fate insaporire per bene. Poi impiattate come vi pare, o da chef oppure così come si usa nelle famiglie, e io qui mi sento di dirti come si usa nelle famiglie, perché spaghetto pomodoro è di famiglia,
2: Cioè.
3: Quindi impiattate una bella quantità di pasta e la completate con il pomodoro in insalata, quello giallo, che darà quel tocco di freschezza, e con un po' di questi pomodoretti scattarisciati, quindi fritti praticamente, che daranno la golosità in più. Completate con altro basilico fresco e il piatto è pronto. Se volete,
2: ma da provare questi pomodorini scoppiettati, bisogna provarli, cioè bisogna
3: allora noi in Salento li facciamo sempre.
2: Io quasi quasi ne approfitto e ci butto anche un peperoncino dentro, sai, ti accompagno.
3: Si fa assolutamente. Io non lo faccio perché, come sai, non lo posso mangiare,
2: non
3: il peperoncino
2: piccante,
3: però si mette effettivamente. Noi quando eravamo ragazzi, ora ti racconto una cosa, ci trovavamo con tutti gli amici in estate, che facciamo stasera? Facciamo gli spaghetti scattarisciati. Quindi in casa di uno o dell'altro, grandi chili di spaghetti a lessare e poi tutti a tagliare sti pomodoretti. Noi li tagliavamo per fare il sugo, diciamo, ma io per questa ricetta che vi ho dato preferisco che restino interi, e li scattarisciavamo in un padellone enorme e poi era il nostro modo per trascorrere
2: l'estate. Ma sai, già immagino il profumo che si sente, no? Mamma mia,
3: guarda, me li sto andando a fare.
2: Infatti,
3: basta.
2: Adesso mi hai stuzzicato pure a me, ma anche se l'ho mangiato ieri. Senti, una domanda personale: quale spaghetto tu preferisci in genere?
3: Quello ristorante deve essere
2: spaghetto,
3: largo, il
2: spaghetto
3: più grosso
2: ristorante
3: possibile.
2: Perché ce ne sono adesso, mi pare che ce ne siano tantissimi, spaghetto grosso, super grosso, quadrato, rettangolare, lungo, corto, stretto, numerati, insomma. Cioè certe volte io dico mi trovo in difficoltà, però alla fine il spaghetto classico ristorante è il top, cioè inutile.
3: Allora guarda, dipende dalle marche, c'è una famosissima marca italiana vendutissima all'estero che arriva sino al 9. Io di quella compro l'8. Sino all'8 sicuro, io compro l'8, di quella compro l'8.
2: L'8.
3: Però io uso anche altre case di cui non posso fare il nome,
2: certo.
3: Compro il più
2: mi è capitato l'altra volta uno spaghetto grosso che c'erano 15 minuti, ma non ne voleva sapere proprio, cioè era ancora
3: c'aveva l'anima dura,
2: cioè proprio duro, dico, ma che io avevo una fame, ma dico, ma questo non cuoce mai, cioè ho capito che lo voglio al dente, ma non crudo.
3: Sì, ho capito anche di quale spaghetto stai parlando,
2: spaghetto quello con la carta, quello con la carta bianca, quella carta un po' più chiara. Capisci?
3: ho capito lo spaghetto è assolutamente vincente.
2: È vero. Comunque possiamo parlare io e te della stessa lingua, in certo senso ci capiamo.
3: Certo, ma sai che ti sento malissimo, che è successo?
2: No, io ti sento bene. Non lo so.
3: È successo qualcosa. Sento come una tempesta di vento nel nostro
2: cavolo.
3: Micro. Ecco, adesso è passato.
2: È sparita. Va bene. Ok, va bene, Rita. Allora, noi ti auguriamo una fantastica estate. Non so tu come sei messo con la TV adesso, sei ancora impegnata?
3: Sono impegnata, forse lavorerò anche tutta l'estate, ma sai che per me è bello, mi piace.
2: Va bene, certo, dai. Perfetto, noi ti vedremo ovviamente tra una spiaggia, tra una riva, tra uno spaghetto, ti vedremo sempre con ben volentieri. Grazie Rita, un abbraccio, grazie di tutto di cuore, noi ci risentiamo nell'autunno, si dice così.
3: Certo,
2: dopo l'estate.
3: Come sempre, assolutamente. Va
2: bene.
3: Ti auguro buona estate, amici, grazie per avermi coinvolto anche quest'anno.
2: Un abbraccione. Buon lavoro,
1: ciao. La ricetta della settimana a cura della docente di cucina Rita Monastero. 1987.

0: Grande Luca Carboni che ci ha regalato questo pezzo del 1987 con Farfallina. E adesso andiamo a sentire anche i saluti di Stefania, che è la new entry del Buonasera con Emanuel, che l'abbiamo avuta nell'ultime due appuntamenti del Buonasera. Ormai è ufficiale, ritornerà anche lei a ottobre con noi e avremo modo di affrontare un'altra meravigliosa avventura che per lei è chiaramente nuova. Ascoltiamo la sua voce molto bellina. Vai, regia.
1: Ciao a tutti amici di Radio L'Isola che non c'è, auguro a tutti voi una buonissima estate, divertitevi e grazie tante per averci seguito così numerosi. Ci vediamo prestissimo, un abbraccio, ciao da Stefi.

gli assistenti di volo del buongiorno con Emmanuel vi augurano ancora una fantastica mattinata e un buon viaggio da me, Jennifer Lopez.

Harry Styles con American Girls. Qui è il Buongiorno con Emmanuel, un'altra oretta di volo, l'ultima oretta di questa stagione che ormai ci sta lasciando per quanto riguarda appunto il volo del Buongiorno con Emmanuel. È l'ultima puntata, chiamiamola anche così, l'ultimo appuntamento. Io spero comunque, e me lo auguro davvero di cuore, che tutto la stagione, che tutti i viaggi che abbiamo fatto siano stati di vostro gradimento. Mi piacerebbe anche ricevere le vostre opinioni, le vostre idee, magari qualcuno ha qualche cosa nuova da proporre, perché no? Inviate i vostri messaggi, inviateli i vostri messaggi. Il numero è questo, prendete nota: 331 82 80 843, 331 82 80 843. Ok? Bene. E poi niente, riprenderà comunque il Buonasera con Emmanuel, l'abbiamo concluso alla grande, riprenderà il tutto di nuovo dopo l'estate, quindi a ottobre, se Dio vorrà, chiaramente. E niente, l'augurio che faccio sempre un po' è sempre quello di trascorrere un'estate magnifica, ok? Vabbè, qualche problemino c'è sempre, se no ci annoiamo, no? Ma poi, come dice Rita, basta uno sbaghetto e basta tutto. Va bene, dai. Allora andiamo ad ascoltare Pazzi Stupidi Ragazzi, l'ultimo lavoro di Raff. Vediamo un attimo.

0: pazzi, stupidi ragazzi dalla voce di Raff. Allora, adesso invece tocca, l'abbiamo sentito questa mattina, ai momenti dedicati al cinema, il nostro Luigi, ma fa parte del Buonasera con Emanuele, perché lui al Buonasera con Emanuele è l'esperto del paranormale, quindi ci coinvolge, ci racconta delle cose fantastiche. Chi non ha ancora fatto ritornerà a ottobre e avremo modo di risentirlo. Intanto vogliamo sentire i suoi saluti ufficiali per l'estate, vediamo un attimo. Vai Luigi!
1: Un saluto a tutti voi di Radio L'Isola Non C'è da parte mia, che sono Gigio. Un saluto a Emanuele, ringraziamento a tutti voi. Ci rivedremo questo inverno, noi siamo appena partiti per l'estate. Io vi saluto dalla Calabria e vi attendo. Ancora grazie per gli ascolti e un saluto a tutti.

Sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.

0: Era un po' di tempo che non ho scampo.
1: Sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
2: La vetrina di 24orenews.it, a cura di Dario Bordè, per raccontare ciò che accade nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze, una sensazione irripetibile, quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it.
3: E buongiorno al nostro direttore Dario Bordè, 24orenews. Buongiorno Dario.
4: Ecco. Buongiorno a te Emanuele, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Finalmente mi sto bevendo un caffè a Milano dopo il peregrinare di un mese in giro per l'Italia.
3: Sono a casa,
4: tranquillo, anche perché sono appena rientrato da Roma, dove ho fatto un evento scoppiettante a dir poco, un evento incredibile. E merita una fanciulla che è qua con noi, Carla Botta, che ci raggiungerà tra qualche secondo. Mm-hmm. Quindi oggi vi voglio parlare di un importante traguardo nel mondo della comunicazione. La Carbot Communication ha festeggiato, pensa un po' caro Manuel, 25 anni di attività con la Carbot Silver Edition. Wow. Un evento esclusivo. Pensa, ospitato nel prestigioso Palazzo Poli in Sala Dante, è presente la Fontana di Trevi?
3: Sì, certo.
4: Eravamo lì, al secondo piano, vedevamo tutte quelle persone che buttano le monetine, noi eravamo lì, nel cuore di Roma. Questo chi

0: se lo può permettere, Carla Botta e tutto il suo team. Ebbene certo. Sì, tra l'altro Carla Botta ha l'agenzia che ha attraversato un quarto di secolo di evoluzioni del mercato, coniugando innovazione, strategia e capacità di costruire relazioni durature. Mi emoziono pure. La serata ha istituzioni, imprenditori, giornalisti, eravamo più di 200 persone, personalità del mondo dello spettacolo, celebrando una storia fatta di crescita e soprattutto di grande visione. L'anniversario è stato anche l'occasione per presentare, ovviamente, è una donna quindi dinamica, nuovi progetti dedicati alla valorizzazione del Made in Italy e per annunciare addirittura, udite udite, il primo festival della cucina italiana, dove in Svizzera, iniziativa che porterà le eccellenze enogastronomiche italiane oltre i confini nazionali. Comunicare è creare connessioni. Da 25 anni questa è la firma di Carla Botta, che è qua con noi. Carla, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Insomma, è stato un evento incredibile. Come sei riuscita a mettere insieme tutti questi personaggi e come sei riuscita a fare una regia impeccabile? Ecco, guardando ai tuoi 25 anni di attività, qual è stata la sfida più importante alla crescita di Carb Communication?
1: Allora, guardando i miei 25 anni, forse la sfida più importante è proprio i grandi eventi, perché dietro i grandi eventi c'è sempre un impegno forte, c'è sempre il mettere insieme tante persone, c'è sempre un lavoro di relazioni che non è sempre semplice. Però diciamo anche una cosa: in 25 anni si costruiscono reti, si costruiscono relazioni, si costruiscono rapporti. E se questi sono solidi, e nel mio caso fortunatamente lo sono stati e lo sono, il gioco diventa più semplice. Sicuramente l'evento di Palazzo Poli di giovedì scorso è stata una sfida importante, complicata per certi versi anche da un punto di vista organizzativo. Eravamo in un monumento posto sotto tutela e quindi con tantissimi vincoli, però ciò che dici tu, il gioco delle relazioni è stato impegnativo, ma non difficilissimo, forse perché siamo stati bravi in questi 25 anni a costruire rapporti solidi, a trasmettere fiducia, stima, affidabilità. E questo, sai, quando il messaggio passa, poi è anche più semplice avere una risposta a domanda.
0: Certo, ecco, tra l'altro, in un'epoca dominata dai social media e dall'intelligenza artificiale, quali sono i valori della comunicazione che ritieni ancora irrinunciabili?
1: I contenuti, che è quello che oggi manca. Oggi mancano i contenuti e in questo purtroppo i social sono stati il male del momento. E io su questo, ecco, ho una posizione molto critica, anche espressa pubblicamente in altre interviste in questi ultimi mesi. Il social, per carità, è uno strumento di comunicazione sacrosanto, ma l'errore dov'è? Nel pensare che dal social e al social tutto possa arrivare. Non è così. Il social può essere e deve essere una validissima pista di atterraggio di un contenuto che non può essere dei social, ma che deve derivare da un'attività di ufficio stampa, pubbliche relazioni, web marketing, che sono le tre attività cardine che ti danno un contenuto e capaci di dare un contenuto che può e deve atterrare sul social, che per sua natura e per sua definizione ha l'eccellente capacità di puntare quel contenuto dove ne vogliamo e dove ne abbiamo bisogno. Ma se noi pensiamo che il contenuto possa arrivare dal social, come molti fanno e molti pensano, è l'errore più grande che possiamo commettere. Non parliamo dell'intelligenza artificiale. Io sono molto critica su questo, ma sono molto critica sull'utilizzo dell'intelligenza, non sullo strumento in sé, che anche quello, se usato bene, può essere utile, ma se poi deve colmare lacune culturali, formative, allora sarà il nuovo male del secolo.
0: Carla, ti voglio bene. Confermo e condivido tutto quello che hai detto, perché effettivamente dall'alto dei miei 30-40 anni di patentino giornalistico italiano, insomma, vedi, vabbè, abbiamo una deontologia dentro di noi e questo fa sì che siamo ancora qua a urlare. Ecco, esatto. Tra l'altro il Made in Italy è stato uno dei temi centrali della serata a Roma. Quali opportunità vedi oggi per le imprese italiane che vogliono affermarsi soprattutto sui mercati internazionali?
1: Tantissime, tantissime, per una semplice ragione. Oggi di Made in Italy si parla tanto, ma è ancora per il 90% un concetto molto astratto. Non ci sono progetti concreti, non c'è fattività ancora sul Made in Italy. Esistono le aziende italiane, ma questo non vuol dire Made in Italy. Il Made in Italy deve essere un progetto, che ancora per me non esiste questo progetto. Un progetto che metta insieme aziende di settori diversi, dal food al tessile, alla moda, all'artigianato, e che crei relazioni e connessioni e che atterri come progetto di Made in Italy fatto di aziende, imprenditori, prodotti, progetti, e che anche lì crei un contenuto da somministrare. Lì abbiamo un progetto di Made in Italy, ma questo progetto non c'è ancora. Formazione. La formazione sul Made in Italy, Dario, dov'è? Non c'è. Abbiamo un liceo in Italia del Ministero del Made in Italy e delle imprese del Made in Italy, il quale però non decolla. Non decolla perché manca il contenuto, manca la progettualità. Progettualità che non è su carta, o meglio, deve partire sicuramente da un progetto su carta, ma poi questo progetto deve atterrare da qualche parte, ma non è ancora atterrato. Quindi per me è un tappeto tutto da percorrere, assolutamente. Certo, il Made in Italy non è ancora partito. Non è partito concretamente.
0: Io ho dei vaghi ricordi dall'Expo 2015 qua a Milano, quando abbiamo fatto un evento con Gualtiero Marchesi, e ovviamente in questa conferenza stampa sul palco con la nostra nutrizionista Evelina Flacchi ha detto che noi italiani siamo incapaci di valorizzare quello che è il Made in Italy rispetto ai francesi, che sono avanti, diciamo, un paio d'anni. Loro avevano, mi diceva l'ex ministro Martina, 2680 eccellenze, noi del 2015 già 68.000 eccellenze, ma non riusciamo a fare rete squadra. Questo è il grosso problema dell'Italia, giusto?
1: Manca una regia, per me manca una regia su questa cosa. Ci può essere una difficoltà a fare squadra, però se la regia è quella giusta, l'interconnessione arriva. Se non c'è una regia giusta, è difficilissimo mettere in relazione le aziende, gli imprenditori, i progetti, le realtà, le visioni. Manca per me una regia fattiva, concreta.
0: Ti sottoponiamo come regista, Carla Botta, ecco. te la sei cercata.
1: E diciamo che in Svizzera lo farò ecco, regista.
0: Appunto, il nuovo Festival della Cucina Italiana in Svizzera rappresenta una sfida ambiziosa. Quali obiettivi ti sei posta su questo progetto?
1: Esattamente questi. Di far partire il primo vero progetto targato Made in Italy, fatto di concretezza, di nomi, di realtà e di connessioni, perché la prima edizione del Festival della Cucina Italiana in Svizzera non sarà solo cucina, per quanto il nome riporta a quello, ma noi metteremo insieme realtà di tanti settori merceologici, appunto moda, fashion, artigianalità, storie di passione tutte italiane, talenti italiani, che completeranno a 360 gradi, partendo dal food, un progetto che atterrerà su altri segmenti dell'economia. Quindi l'obiettivo qual è? Quello di creare un indotto economico attorno alla cucina italiana e a questo festival, che coinvolgerà tante realtà, e fare il primo progetto vero di Made in Italy esportato all'estero. Questo è l'obiettivo.
0: Perfetto, ecco, dato che sei una maestra, quale consiglio daresti oggi a una giovane imprenditrice o un giovane professionista che desidera costruire una carriera nel mondo della comunicazione?
1: Allora, innanzitutto tenacia, determinazione, passione, pazienza, non perdere mai la pazienza. Essere sempre determinati in quello che si vuole ottenere, non perdere mai di vista l'obiettivo, non farsi distrarre lungo il percorso. Devi avere un obiettivo, dall'inizio alla fine, camminare in quella direzione per arrivare a quell'obiettivo. Primo. Perfetto. Secondo, contenuto. Non ci facciamo fuorviare dalle mode, dagli strumenti del momento. A noi servono i contenuti per fare la differenza. È soltanto con quelli che possiamo raccontare qualcosa. E non dimentichiamo mai che la comunicazione è raccontare, null'altro.
0: Perfetto. Ecco, in chiusura, starei delle ore con te a chiacchierare perché sto immagazzinando, sto imparando, anche se anch'io ho qualche anno come te di comunicazione. Dopo il traguardo dei 25 anni, quale sarà il prossimo capitolo della storia di Carbot Communication? Magari poi ci mi ci infilo anch'io, non lo so, ma...
1: Guarda, allora, beh, il prossimo traguardo sono i 30, ovviamente, ma al di là di questo, diciamo che i prossimi traguardi sono legati alle due novità di questo anno, questo del festival, perché io penso di farne un modello ed esportarlo in altri paesi del mondo negli anni successivi. Sono partita dalla Svizzera per una serie di ragioni, diciamo anche un po' fortuite e occasionali, ma ho intenzione già nel 2027 di farlo in un altro paese. Già immagino anche quale sarà questo paese. E poi il progetto editoriale Carbot Publisher, che nasce come tu già sai con due testate giornalistiche quest'anno, Fan Fashion Food, già al terzo numero, e Communication Food, che tra l'altro sarà media partner del festival. Ci saranno altre testate, Fan Fashion Wine è la prima testata che lancerò a dicembre, te l'anticipo in anteprima, in esclusiva.
0: Wow. Emanuel, non ho parole, sono donne dinamiche,
2: infatti, molto.
0: Ecco, 25 anni di idee che diventano valore, 25 anni di comunicazione che lasciano il segno. Grazie Carla Botta, buona estate
2: a lei.
1: Grazie, arrivederci a tutti, grazie mille.
0: Un abbraccio e buon lavoro. Bisogno di fortuna, perché funziona anche senza fortuna, funzioni.
1: grazie.
2: Ciao. Bene, Dario.
0: Emanuele.
2: Sì.
0: La ragazza. Si dà da fare.
2: Molto, direi molto da fare.
0: La sua dinamicità, bellissima persona, io la conosco da qualche mese, ma ho capito subito che in lei c'era una verve incredibile, ci vorrebbero tante donne così. Perché le donne hanno quella marcia in più che non abbiamo noi maschi.
2: Sicuramente, infatti questo è vero.
0: Tutto,
2: grazie Dario. Bene, allora noi ci auguriamo una buona estate, Dario, a te, ogni tanto se riesci fermati, riposati, non aspettare il Ferragosto e basta, anche durante... No,
0: devo andare a riparare la casetta in Valle d'Aosta, mi tocca,
2: dai. Va bene, noi ci ritorniamo a ottobre, Dario, ok? Va bene?
0: Saremo lì.
2: Ok, grazie Dario, buon tutto.
0: Buona estate a tutti quanti. Ciao, Dario.
3: 24orenews.it www.24orenews.it Duemila.

Kygo, That's When You Know, qui al Buongiorno con Emanuele, ultimo appuntamento di questa stagione. Ragazze e ragazzi, io lo ricordo spesso perché non vorrei che poi magari, ecco, tra 7 giorni, come non c'è Emanuele, dove è andato a finire? Magari che no, sono qua, cioè sono qua nel senso che non sarò in diretta purtroppo perché c'è la pausa, noi la facciamo anche ogni 9-10 mesi, c'è la pausini e l'abbiamo sentita poco fa, ma in questo caso la pausa proprio, quindi ci fermiamo fino all'autunno, così ritorneremo bello, belli freschi, pimpanti, pieni di idee, con tanta voglia di comunicare con voi ragazzi, che è sempre un piacere, bello, ma mi piacerebbe avere i vostri contatti, i vostri messaggini, contatti nel senso di messaggio, quindi al 331 82 80 843, questo è il numero per i vostri messaggi, oppure potete anche inviare email, diamo anche l'email, che l'email è Emanuele, con la L finale, Emanuele, punto radio, quindi il puntino matematico, radio @libero.it, è facile, dai. Oh, date un'occhiatina, come sarà l'estate 26 per quanto riguarda il meteo? Beh ragazzi, mi pare di averlo già detto qualche settimana fa, sarà un'estate caliente, molto calda, 2 gradi in media in più abbiamo, quindi sarà un'estate molto calda. Beh, è l'estate, non è che quanto può durare, un paio di mesi, giù di lì, insomma. Quindi mi raccomando, godiamoci quest'estate calda, un tuffetto nell'acqua, un viaggio anche in montagna, poi per chi vive in Calabria come sottoscritto, insomma ragazzi, che vi devo dire, il paradiso ce l'avete presente, no, vero? Venite in Calabria, vedrete il paradiso da vivi, è il caso di dire, davvero. Luigi lo salutiamo perché a proposito di Calabria si trova a Tropea, dove insomma è il top. Perfetto, allora andiamo con la musica, perché se no altrimenti qui andiamo con le chiacchiere. Cos'è che J-Ax ne ha lavorato uno? Vediamo un attimo. Go!

0: do.
1: Stai volando con il buongiorno con Emmanuel. Ricordiamo che è il volo più sicuro al mondo.
2: You make me feel alive again.

Beautiful Anna, pezzo molto bello, mi trascina tanto questo brano. E niente, io ancora sto pensando che siamo veramente verso la conclusione. Un po' mi dispiace, devo dirlo, anche se magari si pensa che noi adesso andremo poi in vacanza, magari non da subito, ma come tutti quanti, no? Coloro che hanno da fare, lavoro, eccetera, eccetera. C'è poi il periodo proprio relax, il momento, quella settimana, 10 giorni. Però poi alla fine, liberandoci un po' da questo impegno che è il volo del Buongiorno con Emanuel, il viaggio sul treno del Buonasera con Emanuel, chiaramente avremo molto più tempo da dedicare un pochino anche noi stessi, no? diciamo la verità. E io sicuramente ne ho bisogno, come tanti tanti di voi, come il nostro Dario Bordet, come la Rita Monastero, Valnea, come tanti di voi che fanno un lavoro anche molto più, anche fisicamente, no? Più impegnativo, eccetera, eccetera. Quindi la pausa è importante, dobbiamo pensare anche a questo. Non si può lavorare 12 mesi all'anno, no? Cioè, è giusto che insomma. Poi c'è chi ha la fortuna di farsi anche mesi di ferie, insomma, ecco, non voglio adesso, c'è anche una classe, un paio di classi che insomma se la fanno un po' di più. Bene, avviciniamoci alla conclusione, man mano intanto ascoltiamoci Francesca Michelin con Una donna non può.

Francesca Michelin. Bene, stavo pensando, chissà quanti di voi avranno visto l'ultimo film dedicato al grande, inimitabile, unico Michael Jackson, eh? E stavo pensando, perché non dedicargli un brano in questa edizione ultima del Buongiorno con Emmanuel? Ne abbiamo preso uno del 1988.

Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, pezzo del 1988, un altro capolavoro, possiamo dire, come tanti, ma poi vedere il grande Michael Jackson è unico davvero, cioè, ne abbiamo viste anche di imitazioni, tutte di più, però dai, l'unico è l'unico. Adesso è una selezione italiana e pian pianino siamo quasi vicino all'aeroporto, ma avremo sicuramente un avviso da parte delle nostre hostess. Andiamo ad ascoltare adesso Emma con Io Sono Bella.

iniziato la discesa verso l'aeroporto. Vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza, di riporre lo schienale in posizione verticale e di chiudere il tavolino di fronte a voi. Da questo momento tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti fino a quando l'aeromobile sarà fermo e parcheggiato al gate. Grazie per la vostra collaborazione.

Sì, Let Me Feel Your Heartbeat. Siamo davvero arrivati al momento di salutarci. E io voglio concludere, caro regia, io so che tu mi vuoi bene, come anche io, altrettanto ringrazio quindi la regia, importantissima parte tecnica, tutto quello che va in onda e quello che non va in onda, tutti gli errori e non errori, quello che insomma senza di lui non si suona e non si canta, il nostro Angelo Ruggeri, che poi insomma, ecco, non voglio dire che se sta andando la voce, aiuto, non voglio dire, ma il nostro Angelo Ruggeri è anche un ingegnere informatico, giusto, cioè, mica nocciolina, ecco, quindi è abbastanza preparato in tutto e per tutto, il grande, io lo chiamo Giulli. Angelo Ruggeri, grazie davvero di cuore, ringrazio te, ovviamente un salutone grande alla tua ragazza, tutta la sua famiglia, insomma, ecco, come si dice da noi, tutta la razza, va. Ok, allora, a parte questo, è arrivato il momento davvero di salutarci. Ringrazio tutte le radio, ma tutte, siete davvero tante, oltre 66, almeno quelle che mi ricordo, non li nomino qua, sennò si fa notte, quindi ricordo e saluto tutti gli editori, i responsabili, gli editori, i tecnici, tutti coloro che rappresentano appunto la radio e mandano in onda in modo bellissimo il buongiorno con Emanuele e anche il buonasera con Emanuele. Si conclude la stagione, si conclude qui, questo è il momento, diciamo, meno un po' triste, mi viene da piangere, posso buttare qualche lacrima in diretta, posso piangere, no, sei brutto, dai, salutiamoci bene, dai, noi vi aspettiamo tutti quanti, noi insieme alla squadra del buongiorno e soprattutto anche la squadra del buonasera, vi aspettiamo a ottobre, mi raccomando, non vi dico di fare i bravi, fate quello che potete, sempre nel modo più bello e più corretto. Un bacione ai bambini, un abbraccio forte stritoloso alle donne e una stretta di mano agli uomini. Ragazzi, io mi sono divertito tanto e voglio ancora farlo davvero, se mi date la possibilità vi aspetto a ottobre, mi raccomando, e la radio, e io senza la radio non riesco, no, assolutamente no, no, mi dispiace, la radio non la lascerò mai. Ma tu fai ancora radio? Te t'ammazzo te. Ok ragazzi, come sempre, ciao, voglio.

Signore e signori, benvenuti alla nostra destinazione. Per la vostra sicurezza e il vostro comfort, vi chiediamo di rimanere seduti con le cinture di sicurezza allacciate finché il comandante spegnerà l'apposito segnale luminoso. Vi invitiamo a controllare e recuperare i vostri oggetti personali e riporre particolare attenzione nell'aprire le cappelliere. Se avete bisogno di assistenza per lo sbarco, vi preghiamo di rimanere seduti al vostro posto e attendere che tutti gli altri passeggeri siano sbarcati. Dopodiché, un assistente di volo avrà il piacere di aiutarvi. Vi ricordiamo gentilmente di utilizzare i vostri cellulari solo una volta entrati nel terminal, dove potrete anche fumare nelle apposite aree designate. A nome di tutto l'equipaggio, vi auguriamo un piacevole soggiorno e ci auguriamo di riavervi presto a bordo. Grazie per aver scelto la nostra compagnia aerea.

Guerra in Iran, gli Stati Uniti colpiscono postazioni radar iraniane a Goruk sull'isola di Kashmir, Pasdaran rispondono in Kuwait e Bahrain, lanciati 7 missili. Trump posta un video della flotta iraniana affondata, ma resta convinto che Teheran cederà un accordo. In Libano, tregua lontana, nuove incursioni israeliane nel sud del paese. Putin chiude all'incontro con Zelensky, vuole fermare la nostra offensiva, dice, la Russia sceglie la guerra, risponde il presidente ucraino, sul campo raid incrociati. Forfè di Meloni al vertice europeo sui Balcani per un fuori programma dopo la festa dei carabinieri a Reggio Calabria. Italia assente, attaccano le opposizioni. Caro carburanti, scade il taglio delle accise, atteso il decreto ministeriale per la proroga. Al vaglio un prolungamento fino a fine giugno, annuncia Tajani. In Francia uccisa da un pedofilo noto alla polizia, la piccola Lianna, l'undicenne scomparsa il 29 maggio scorso. La giustizia ha fallito, indagheremo, dice Macron. Presentato il calendario di Serie A, si parte il 22 agosto, nella prima giornata Inter-Monza, il Napoli a Genova, l'Olimpico Roma-Fiorentina, Milan in trasferta a Torino. A Roland Garros, un virus ferma Arnaldi, domani la finale Cobolli-Zverev, Formula 1 a Monte Carlo, oggi le qualifiche nelle libere dominio Ferrari, MotoGP in Pisa.

0: Quanti bei ricordi su Messaggina Battle. I Police era il pezzo forte di quel Regatta de Blanc, il secondo album pubblicato dai Police. Un brano che mostra alcuni particolari che ne hanno fatto la storia, no? Con questi arpeggi, ci sono anche gli assoli molto particolari che hanno determinato, se vogliamo, il successo di questa canzone, con questi piccoli accorgimenti musicali, con un particolare dato anche dai cori, che nella canzone si sentono poco, eh? Ma sentite qui. Ai cori non c'è nessuno, è la voce di Sting, doppiata, armonizzata, fantastico. Beh, Franklin, dopo sta cosa possiamo anche cominciare il Pop-Up Weekend.
1: Pop-Up Weekend va ora in onda. Pop-Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: I messaggi in bottiglia ormai non si mandano più da un sacco di tempo, però quelli col cellulare sì, e tra poco vi daremo le coordinate giuste, dai. Intanto presentiamo la squadra. Il DJ Franklin è in regia anche per questo fine settimana. Io sono Ernesto Gandini,

una rilettura particolarmente stilizzata dalla voce di una Mary J. Blige in stato di grazia qui, che rende, se vogliamo, questo pezzo ancora più bello. Allora, siete dei nostri o no? Le coordinate sono queste: 338-7824-144 per mandarci un messaggio, non in bottiglia, un vocale su quello che state facendo in questo fine settimana. Dai, di nostro vi regaliamo la musica che vi serve per tenervi compagnia, come il prossimo in arrivo che porta la firma di David Guetta e Bebe Rexha. Questa è I'm Good.

Eccoli qua i due fratellini, che bello riascoltarli con questa Wonderwall. Per anni la reunion degli Oasis sembrava appartenere più ai sogni, no, che alla realtà. Mentre si aspettava il loro ritorno c'è stato praticamente di tutto, no? Meme, litigi, vabbè, quelle erano all'ordine del giorno anche quando erano Oasis 1.0. Interviste velenose, dichiarazioni smentite il giorno dopo. Poi alla fine, quando Dio ha voluto, i due fratelli, Liam e Noel, sono tornati insieme sul palco per davvero. E ora quel ritorno diventerà un documentario evento distribuito nei cinema IMAX e su Disney Plus. Secondo quanto annunciato, quindi, il documentario seguirà da vicino la reunion della band, con accesso alle prove, al backstage, al palco, includendo anche le prime interviste congiunte dei due fratelli da oltre 25 anni. Insomma, un progetto che racconterà non soltanto il tour sold out, ma anche l'impatto emotivo e culturale che il ritorno degli Oasis ha avuto sui fans in tutto il mondo. È un bel modo di vedere questo, di mettersi davanti alla TV per vedere qualcosa di bello, no? Soprattutto se si è fans di questa band che ha fatto sì la storia della musica e che ha ripreso a farla sostanzialmente. Quindi è un appuntamento da non mancare. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, il prossimo è firmato da Jay Smith con la sua Here Without You.

un nome, un progetto musicale noto anche a chi conosce solo superficialmente la musica pop a cavallo tra gli anni 70 e 80. Lo si conosce soprattutto per questa hit, il merito è per questo successo intitolato Video Killed the Radio Star. Eravamo nel 1979, successo mondiale che per lo spazio di qualche mese sembrò davvero realizzare le ambizioni di un duo formato da Trevor Horn e Geoff Downes, quelli che progettarono i Buggles, appunto, proiettando il loro sound nel decennio successivo. Le cose però, insomma, andarono un po' diversamente, ma resta il fatto che Trevor Horn, soprattutto lui, ovunque andasse, qualunque cosa lui facesse e realizzasse, aveva un successo immediato. Ad ogni modo, il loro fu un sodalizio che proseguì poi con l'ingresso dei due nella band gli Yes, Trevor Horn sostituendo il cantante Ian Anderson, mentre Geoff Downes andò a ricoprire il ruolo di tastierista. Poi vabbè, Trevor Horn ha proseguito il suo lavoro di produttore, mandando a successo tantissimi nomi come Frankie Goes to Hollywood, Seal, Paul McCartney, Ross Stewart, Lisa Stanfield e tanti altri. Era Video Killed, Radio Star, ascoltata qui in Pop Up Weekend.

Crosby, Still, Nash and Young. Questa era Our House. Vedi Franklin, stavo riflettendo sulle ultime parole di questo pezzo, no? Di questa canzone, quando dice, vabbè adesso te la metto giù proprio in italiano, ho messo i fiori nel vaso che hai comprato oggi, e subito mi viene in mente quella sensazione di casa, no? Casa intesa non solo come stabile, ma voglio dire come senso di appartenenza, tipo quando, che ne so, quando sei in un luogo in cui sei cresciuto, osservi di nuovo quei panorami che avrai visto mille volte, senti i suoni, i sapori, gli odori che ti sono più familiari, oppure quando sei a tavola con i tuoi, no? E discuti su qualsiasi cosa alla faccia di chi dice che non si deve mai parlare quando si è a tavola, la chiacchierata con amici in un bar a prendere un caffè, così come quando racconti delle vacanze, no? Che hai passato e le rievochi con tanta nostalgia. Insomma, ognuno di noi ha una propria definizione della parola casa, che può sicuramente manifestarsi in molte modalità. Anche Pop-up Weekend può essere casa nostra, e come no, qua ci sono tanti amici, anche se non li vedi, ma si fanno sentire e spesso. Pensa Franklin che un po' di tempo fa, e qua chiudo, mentre mi aggiravo per le strade di Milano, su un muro c'era una scritta che diceva: se c'è il wifi, quella è casa. Vedi, ci sono tanti concetti per definire casa, o no? La musica continua qui in Pop-up Weekend, ora è la volta di un duo fantastico, Mike Oldfield alla chitarra e Maggie Lilly alla voce. Questa è Foreign Affair.

La voce di Irama con le sue galassie a chiudere la prima parte di Pop Up Weekend. Adesso ci facciamo una pausa, io e il DJ Franklin, lo zio Frank, come è noto. Ma se volete unirvi a noi non c'è problema, dai, la facciamo tutti insieme a sta pausa e poi rientriamo belli carichi per l'ascolto di tanti altri grandi successi.

Ad ascoltare tantissimi successi nella prima parte, non vedo perché non possiamo farlo anche nella seconda, visto che abbiamo anche l'aggiunta di un condizionatore d'aria che è a palla per sentirci meglio, sì, fisicamente soprattutto. E allora, zio Frank, sei pronto? Partiamo, dai, Bling.

che la decade degli anni 70 sia stata carica di successi, di trasformazioni, nonché di sperimentazione musicale è noto a tutti, e lo fu anche per Iggy Pop, che abbiamo ascoltato con Nightclubbing. Clima qui da guerra fredda, Berlino, ma non solo per lui. Ora ascoltate questo che arriva, siamo sempre a Berlino, però si tratta di David Bowie con Always Crashing in the Same Car.

In the Same Car di David Bowie. Non a caso li abbiamo messi uno dietro l'altro, perché insomma dietro appunto a questi due pezzi c'è una storia che va raccontata e che riguarda questi due grandi artisti.

La storia che li vede a Los Angeles, erano lì per pensare di buttare giù qualcosa, no? A livello musicale, ma ad un certo punto decidono di venire via proprio da quella città perché la situazione per loro stava diventando, diciamo, un po' tossica, no? Vabbè, tutti noi sappiamo che in quel periodo sia David Bowie che Iggy Pop erano dipendenti dalla cocaina e anche dai percorsi, se vogliamo, dalle abitudini che trovavano nella città di Los Angeles, e così decisero di allontanarsi e di virare verso Berlino. Oh, voglio dire, non è che a Berlino in fatto di sostanze illegali si stesse meglio in quel periodo, eh? Ad ogni modo decisero appunto di andare a Berlino e lì di iniziare il lavoro di Iggy Pop, un album il suo chiamato The Idiot, siamo nel 1977, e a produrre quell'album di Iggy Pop c'era proprio David Bowie, che a sua volta stava per ultimare il suo album intitolato Low, che poi diventerà il primo di quella famosa trilogia berlinese appunto di Bowie. Fatto sta che a un certo punto Bowie si accorge che sarebbe finito prima l'album di Iggy Pop e non il suo, che stava ultimando. Ecco, così andò alla sua casa discografica chiedendo di posticipare l'uscita di Low, perché in sostanza era un disco, come diceva lui, figlio delle stesse idee, no? Dello stesso momento che i due stavano vivendo. Ma nonostante questa spiegazione, la casa discografica non accolse di buon occhio questa sua richiesta, perché in fin dei conti loro non credevano molto all'album che David Bowie stava realizzando. Ma ad ogni modo, un po' di tempo dopo, Low esce ugualmente, e nell'album c'era appunto questa Always Crashing in the Same Car, un pezzo che, se tradotto dall'inglese all'italiano, parla di fare sempre un incidente con la stessa macchina, no? Ma in realtà era un'allusione al ripetersi sulle ricadute in fatto di tossicodipendenza che David Bowie e Iggy Pop avevano in quel periodo. Ritornando poi brevemente a parlare di questo pezzo, Always Crashing in the Same Car aveva una struttura musicale che ispirò poi lo stesso Bowie a scrivere Heroes nell'album successivo. Il resto, lo sappiamo tutti, è storia, la storia di una trilogia figlia di un cambiamento di David Bowie dopo il successo ottenuto con gli album precedenti, la notorietà vissuta tra alti e bassi con un matrimonio fallito e tanta, tanta voglia di ricominciare.

L'album si intitola Terre Rare, pubblicato il 20 marzo scorso, che porta la firma dei Subsonica. Questo è il loro nuovo singolo chiamato Grida, che va ad unirsi al percorso della band torinese arrivato dopo le celebrazioni dei 30 anni di carriera con Cedi su Torino 96-26. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini e questa è la nostra musica.

0: Pop-up Weekend con Ernesto Gandini.
1: Milano, sono tutto tuo. Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

sorrido sempre quando sento questa canzone di Alberto Fortis, Era Milano e Vincenzo, una tra le più note canzoni di Fortis, con chiare critiche verso il discografico che allora lo aveva scoperto, mentre di ben altra caratura era Home to Us, canzone di Paul McCartney con Ringo Starr, pezzo che insieme a tutte le altre inserite nel nuovo album di McCartney, The Boys of Dungeon Lane, vanno un po' ad esplorare, no, gli anni che hanno preceduto il grande successo planetario dei Beatles. Siete all'interno di Pop-Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, dove ora sta per arrivare un genio della musica elettronica con un pezzo che quest'anno celebra i suoi 50 anni dall'uscita, e per l'occasione questo artista, che è francese, lo sta portando in giro per il mondo. Attenzione amici, perché tra le date in programma ce n'è una e unica di data programmata nel nostro paese nel quale si potrà vedere questo grande musicista francese, che in pratica ha rivoluzionato, no, l'elettronica strumentale con il suo sound atmosferico e pionieristico, vendendo oltre 18 milioni di copie nel mondo, che non sono noccioline, e quindi questa è la testimonianza più concreta, diciamo. Lui sarà in Italia il prossimo 18 luglio al Festival Jazz Open di Modena, è Jean-Michel Jarre e questa è Oxygen.

La voce di James Blunt con So Far Gone è passata oggi all'interno di Pop Up Weekend e adesso, un po' come tanti di voi avranno sicuramente saputo in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, diciamo, sono abbastanza curioso di sapere come andrà a finire questa cosa su una canzone dei Beatles intitolata The Long and Winding Road, registrata niente meno che da Prince. Sì, se ne è parlato in questi ultimi giorni su questa vicenda raccontata proprio da Paul McCartney, il quale avrebbe detto in un'intervista alla BBC che lui sarebbe in possesso di questo nastro registrato da Prince, nel quale canta appunto questa The Long and Winding Road, che fondamentalmente è una canzone dei Beatles, nastro avuto da Paul McCartney direttamente dallo stesso Prince e sul quale Paul McCartney vorrebbe lavorarci sopra per fare, diciamo, un duetto virtuale. Con la tecnologia di adesso si può fare questo ed altro, in più c'è anche l'intelligenza artificiale che a volte viene anche a rovinare un po' tutto secondo me, ma questa è un'altra storia, e fare appunto una nuova versione di The Long and Winding Road. E quindi Paul McCartney si sta muovendo in questo ultimo periodo per chiedere agli eredi di Prince per avere l'autorizzazione per pubblicare questa canzone. Sicuramente ne sapremo di più nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, e adesso mi sembra più che giusto ascoltare una delle tante perle di Prince. L'abbiamo menzionato, come non ascoltarlo? Oggi abbiamo scelto questa 1999.

0: Quanto forte ti pensavo, la voce di Madame ascoltata all'interno di Pop Up Weekend. Madame impegnata in un paio di tour, uno estivo e uno nei club, che la porteranno in giro per l'Italia per un bel po' di tempo. Quello estivo inizia a breve, il 30 di questo mese, da Capannori in provincia di Lucca, e si concluderà a Taormina, mentre quello nei club, il Disincanto Tour, inizierà a novembre. La data è quella del 28 a Nonantola e si concluderà il 19 dicembre in quel di Bologna. E visto che abbiamo parlato di date, ne abbiamo altre con la nostra Jessica Donadio, che arriva con la sua pagina dei concerti.
1: Pop Up Weekend, la pagina dei concerti.
2: Tiziano Ferro, il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna, prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. I Rama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
3: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop Up Weekend, Milano.

sanno, Ligabue a chiudere il nostro appuntamento di Pop-Up Weekend, dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo weekend. Fate i bravi, dai ragazzi, ci troviamo il prossimo fine settimana con altri successi da ascoltare. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia e a Jessica Donadio per il suo intervento nella pagina dei concerti. Da Ernesto Gandini è tutto, ora rimanete qui perché la musica continua.

Let's get down to business.

0: System.
1: Bentornati a un nuovo episodio di Moda e Lifestyle. Oggi ci immergeremo nell'evento PIT 2026 for Rio. La Proloco PIT & Cuse presenta un progetto innovativo che mira a riportare Ischia nel panorama internazionale della moda, dell'arte e dell'innovazione, fondendo memoria mediterranea, creatività contemporanea e nuove strategie di promozione territoriale. Nella sala consigliere del Comune di Forio, la conferenza stampa del PIT 2026 ha delineato una nuova visione culturale e turistica per l'isola di Ischia. Dalla lezione di Elena Wasserman e dalla storica boutique Antonia nascono nuove connessioni con il mondo della moda, dell'arte e della tecnologia. Il progetto, guidato dalla Proloco PIT & Cuse, con la direzione artistica di Luca Etner e la gestione esecutiva di Lisa Divina, punta a trasformare Ischia in un polo internazionale di creatività e relazioni culturali già in vista dell'edizione 2027. Il progetto, in collaborazione con lo spazio culturale SC3 Milano, mira a rivivere l'eleganza mediterranea degli anni 50 e 60, ispirate da figure come Elena Wasserman. Le creazioni ispirate ai colori del mare hanno vestito icone del cinema e PIT 2026 vuole ripartire da questa eredità per collegare Ischia con le tendenze creative globali. A moderare l'incontro è stato il giornalista e scrittore Ciro Cenatiempo, che ha guidato il pubblico attraverso il significato autentico del progetto con la sua esperienza nel racconto culturale isolano. Cenatiempo ha contestualizzato il PIT 2026 all'interno di una riflessione più ampia sul valore dello storytelling territoriale, evidenziando l'urgenza di costruire una promozione che unisca qualità, estetica e autenticità. I saluti istituzionali sono stati offerti dal consigliere Enzo Di Maio, che ha evidenziato l'importanza di promuovere iniziative per valorizzare il territorio. Il progetto è guidato da Lisa Divina, vicepresidente della Proloco Picutase e manager del PIT 2026, il cui impegno e capacità di creare sinergie sono state essenziali per l'iniziativa. Il presidente della Proloco, Graziano Pedrucci, ha sottolineato l'importanza strategica del progetto per creare un network tra cultura, imprenditoria, turismo e creatività internazionale. Questo nuovo modello di promozione va oltre la semplice organizzazione di eventi estivi, diventando una piattaforma permanente di relazioni. Lo stilista Luca Etner, direttore artistico della manifestazione, rappresenta quel ponte tra identità locale e visione globale che il PIT desidera incarnare. Con oltre 25 anni di esperienza internazionale, Etner ha sviluppato un linguaggio stilistico unico fondato sulla contaminazione culturale. Il 4 giugno si svolgeranno i shooting fotografici di modelli in luoghi iconici dell'isola e la serata ospiterà lo spettacolo Eleonora Duse. Il 5 giugno la sfilata, condotta da Susi Amoruso, presenterà stilisti rinomati come Desiree di Tiziana Matera, Luca Etner. Inoltre sarà lanciata la nuova app di Kamboom Taxi e Boat, che mira a rivoluzionare i trasporti tra terra e mare con una piattaforma smart. La moda diventa un linguaggio che unisce estetica, economia, territorio e tecnologia. La Proloco PIT & Cuse investe in questo settore per promuovere il turismo di alta fascia. È stato aperto un temporary point PIT 2026 in via Giovanni Mazzella a Forio, attivo fino al 3 giugno, per avvicinare cittadini e turisti. L'associazione si impegna nella valorizzazione delle risorse di Forio e dell'isola di Ischia tramite eventi culturali. Bene, siamo giunti al termine di questa puntata. Grazie a tutti per essere stati con noi oggi su Moda e Lifestyle. Speriamo che l'episodio vi abbia ispirato, che abbiate apprezzato la nostra immersione nel mondo innovativo dell'evento PIT 2026 a Forio. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti e nuove storie dal mondo della moda, dell'arte e dell'innovazione. Un saluto affettuoso dal team di Moda Lifestyle e ricordate, la moda è un linguaggio universale che ci unisce. Alla prossima puntata.
0: Avete ascoltato Moda e Lifestyle con Raffaella Manetta.

Viaggio di Papa Leone in Spagna. Il pontefice chiede di spingere per promuovere il negoziato in Ucraina sugli abusi del clero, dice, è una ferita ancora aperta. Putin chiude i colloqui con Zelensky. Droni ucraini su San Pietroburgo nel giorno del discorso dello zar al forum economico. Presidente Zelensky domani a Londra. Iran attacca Kuwait e Bahrain per i pasdaran e la risposta all'offensiva americana sulle stazioni radar iraniane. Ora ordini di evacuazione nel sud del Libano. Oggi scade il taglio delle accise, atteso il nuovo decreto ministeriale per prolungare le riduzioni fiscali su benzina e diesel. Tajani, pensiamo una proroga fino a fine mese. Crolla una palazzina a Porto Sant'Elpidio, morto un uomo di 47 anni, tre feriti, si cerca una donna dispersa, probabile una fuga di gas, il cordoglio di Palazzo Chigi. Francia sotto shock, uccisa da un pedofilo già noto, la bambina di 11 anni che era scomparsa da una settimana. L'ira di Macron, fallimento clamoroso della giustizia. Presentato il nuovo calendario di Serie A, si parte il 22 agosto nella prima giornata Inter Monza, il Napoli a Genova, l'Olimpico Roma-Fiorentina, Milan in trasferta a Torino. Formula 1 a Monte Carlo, oggi le qualifiche nel libero dominio Ferrari, MotoGP Marc Marquez conquista la pole in Ungheria, tutto live.

Thank you, everyone. Thank you.

0: 3, 2, 1.
1: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
2: Marco Mari, mi fai ballare?
3: E come no?
4: Pronti, via che partiamo ragazzi. Ciao a tutti, eccomi qua, sono Marco Mari. Un nuovo appuntamento con Get Up and Dance vi terrà compagnia per i prossimi 52 minuti. Tanta buona musica dance di questa inoltrata primavera 2026 che come sempre apriamo con una novità. Ragazzi, e che novità questa, eh? Lui si chiama Raf Marchesini, è andato a riprendere un grandissimo successo di fine 80 e inizi 90. Ve li ricordate? I Kaoma, quelli della Lambada? Ecco, questo è stato il successo secondo a quella canzone. Tra l'altro, come titolo non differisce di molto. Semplicemente fa così, Danzando Lambada, Raf Marchesini.

Tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, i Kaoma hanno realizzato veramente dei grandissimi successi grazie a questo ballo, a questa danza, la lambada. E Ralph Marchesini certamente questa canzone ce la farà ballare per tutta la prossima estate. Quindi da oggi questo singolo entra a pieno titolo nella nostra playlist. E da qui in poi invece, ragazzi, abbiamo tutti i pezzi che sono in scaletta da qualche settimana o anche da una sola settimana a qualche mese.

Secondo me è uno dei pezzi più belli, più eleganti che sono usciti nelle ultime settimane ed è una produzione italianissima alle spalle di lei, il cui nome d'arte è Calypso, al secolo Rebecca, c'è niente proprio di meno che Jay Tivannelli, Joe Tivannelli, mamma mia che bello. You and Me, questa è la canzone che vi abbiamo regalato in questi 4 minuti. Adesso diamo un'occhiata, oltre alla musica, che cosa ci attende nel corso del nostro Get Up and Dance anche quest'oggi? Beh, ci sono due pezzi del passato, il primo apre la seconda parte, il secondo apre la terza, e poi le due parentesi non musicali. Stiamo parlando del sorriso del giorno intorno alla fine del nostro appuntamento, e quest'oggi, ragazzi, attraverso una battuta, una barzelletta, parleremo di matrimoni o comunque di convivenze. Invece, intorno al trentesimo minuto, la nostra attenzione si rivolgerà al genere umano attraverso un entomologo. Sapete quegli studiosi che vanno alla ricerca di animali strani e che scoprono specie nuove? Bene, parleremo di genere umano. Lui era un entomologo del Settecento. E adesso, ragazzi, dall'Italia ci trasferiamo in Francia.

0: È la classe di J-Lo, ragazzi, con la carica di David Guetta. Save Me Tonight completano la prima parte di Get Up and Dance. Andiamo in pausa e poi ci attende il primo flashback di oggi.
1: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Riprendiamo il nostro cammino, amici, in Get Up and Dance. Eccoci entrati nella parte centrale del nostro appuntamento, quella che viene aperta dal primo flashback di giornata. Il secondo invece lo avremo in apertura della terza sessione. Quindi spazio ad ATB. Siamo nei primi anni 2000, ragazzi. Poi tra 4 minuti naturalmente la nostra attenzione tornerà a rivolgersi alla musica dance più importante del momento, più importante di questa quasi terminata primavera 2026.

Siamo andati a ripescare un pezzo dell'anno 2000 di ATB in questa versione comunque rimaneggiata più di recente. Questo è stato il primo flashback di giornata, ora ragazzi ritorniamo al presente, intanto con il nuovo di Topic e Becky G, che sono andati a ripescare il ritornello di La Colleghiala di Rodolfo Isutipica, roba del 1982, almeno mi sembra che l'originale fosse dell'82, poi riproposto 3 anni dopo dal buon... adesso non me lo ricordo francamente. Ah, Gary Lowe, eccolo qua. Cerca nel cestino del passato e qualcosa poi salta fuori. Poi tra poco ci sarà spazio anche per il primo appuntamento non musicale, l'aforisma del giorno. Parleremo di Gianni Rumano.

Oliver Hildens ha realizzato davvero un piccolo capolavoro, riproponendo in versione 2026 Lady dei Mojo, che a sua volta era la cover di un pezzo degli anni 70 degli Chic. Vabbè, lasciamo stare. Siamo arrivati all'appuntamento con la prima delle due parentesi non musicali all'interno di Get Up and Dance. Stiamo parlando del sorriso del giorno, la riflessione importante pronunciata da uno dei tanti personaggi che hanno contrassegnato la storia del genere umano. E proprio di genere umano parliamo oggi, perché attraverso un entomologo del Settecento, che è diventato famoso per aver scoperto una specie molto rara di ape che vive nelle Molucche, pensate, è un insetto gigantesco per essere un insetto, lungo 5 cm con un'apertura alare di 6. Bene, sentite cosa diceva riguardo al genere umano. Il genere umano è frutto di contingenze, non di un progetto. Quindi siamo nati per caso. Secondo Arthur Wallace, entomologo. Ed ora, ragazzi, vi regaliamo il nuovo di Medusa. I don't wanna go home. Io non voglio tornare a casa. È un bel proposito quello. La canzone ce la balleremo per tutta l'estate, questo è garantito.

0: dispiace, questo pezzo lo devo tagliare, ma vi prometto che la prossima settimana la metteremo per inteso. Andiamo in pausa.
1: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Ragazzi, il tempo vola, e come se vola, e noi dobbiamo volare con lui. Quindi eccoci entrati anche quest'oggi nella nostra terza ed ultima parte. Gli ultimi 17 dei 52 a nostra disposizione. Ultimi 17 minuti dei 52 a nostra disposizione per Get Up and Dance. E voi sapete bene che anche nella terza parte noi si inizia con il secondo flashback di oggi. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere e andiamo. Poi tra 4 minuti, come nostra abitudine, ritorneremo a suonarvi la musica del 2026. Ma adesso, ragazzi, noi dobbiamo dare spazio al secondo disco vecchio della giornata, della nostra puntata, del nostro format. È bello ogni tanto andare a recuperare i dischi del passato, perché ci riportano alla memoria tante situazioni che abbiamo vissuto, belle o brutte che siano. Beh, se sono belle, meglio, Tra l'altro, molto spesso queste canzoni sono extended e portano effettivamente il nome che meritano, perché a distanza, a differenza dei pezzi di oggi, sono molto più lunghi, quindi hanno un intro decisamente più lunga ed hanno anche un'uscita altrettanto lunga, mentre oggi, insomma, si chiamano extended ma molto spesso non arrivano nemmeno ai 4 minuti. Ma qui invece siamo nel passato e dunque il pezzo è bello lungo.

Sono tanti gli artisti che dagli anni 2000 in poi hanno preso il campione dei fiati dei Pig Bag, e così ha fatto anche Alex Gaudino, ripartendo dal 2026.

il nome che si porta appresso, perché questo rifacimento dei lip sync, ragazzi, ha una durata di oltre 7 minuti. Ed ora siamo arrivati all'appuntamento con il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. Praticamente siamo ad un passo dai saluti. Sentite questa sul matrimonio, comunque può essere sicuramente allargato anche alla lunga convivenza. Il matrimonio, 2 anni di fuoco e fiammi, tutto il resto cenere. Beh, come si può dare torto a una definizione del genere? Perdonatemi l'irriverenza, poi sicuramente ci si vuol bene tutto il resto, però... Dai che andiamo con l'ultima, anche questa è una cover di un pezzo degli anni 80 di Shannon. Get away!

0: così ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi al termine del nostro Get Up and Dance. Io ho terminato i miei 52 minuti a disposizione, dunque vi saluto. Ciao a tutti da Marco Mari, vi attendo alla prossima.
1: Game over.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: Welcome to the new dimension.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

in questo numero di Pet News Magazine. Dog Lovers Day, a Roma e Milano, focus sulla prevenzione veterinaria. Il polpo è il genio del mare.

0: lo facciamo noi come Zoetis, lo fa l'industria tutta, effettivamente è impegnata in questa direzione, cercando di avvicinare il proprietario del cane e dei gatti alla clinica veterinaria. In Zoetis si parla tantissimo di continuum of care, quindi non ci si ferma soltanto al trattamento degli animali, ma si parte dalla prevenzione per passare poi al trattamento, alla diagnosi e al monitoraggio effettivamente della salute dei nostri animali.
1: L'edizione 2026 ha messo in luce come il ruolo del medico veterinario sia in rapida evoluzione, non più solo medico dell'emergenza, ma alleato quotidiano per la prevenzione e la salute a lungo termine.
2: Il ruolo del veterinario in giornate di prevenzione come questa è fondamentale. Perché? Perché il veterinario ha le competenze scientifiche per far sì che il proprietario abbia le informazioni giuste per cogliere campanelli d'allarme che sono i primi sintomi, magari di patologie importanti, e rivolgersi poi al proprio veterinario di fiducia per capire se era un sintomo da tenere in considerazione oppure era una sciocchezza. Quindi diciamo che il ruolo del veterinario è fondamentale, così è come anche fondamentale il ruolo di Zoetis, perché Zoetis insieme ad Ambi lavorano congiuntamente e in queste giornate lo dimostrano per far sì appunto che la salute dei pet che oggi vivono nelle nostre case sia al centro dell'attenzione.
1: In questo scenario si inserisce anche la lotta alle false credenze, fenomeni che possono mettere a rischio la salute animale e che sottolineano l'importanza di un confronto diretto con professionisti qualificati.
3: Oggi più che mai abbiamo accesso a molte informazioni, alcune passive come la pubblicità, altre di facile accesso come internet, blog, social, intelligenza artificiale, e i proprietari vengono in clinica già molto informati sul fatto. Questo può creare un po' di caos e confusione. Il ruolo del medico veterinario oggi è quello di inquadrare il caso seguendo un po' le informazioni, correggendole, incanalandole meglio per far sì che nasca una collaborazione con professionalità, empatia, ma anche trasparenza, finalizzata alla cura del benessere del cane.
4: Il polpo, grande genio del mare. Tra gli animali più intelligenti del mondo marino, il polpo, dal corpo flessibile e senza ossa, può infilarsi in spazi strettissimi e possiede 8 tentacoli dotati di ventose molto sensibili. Ogni tentacolo è capace di esplorare l'ambiente, afferrare oggetti e percepire sapori e consistenze. Una delle caratteristiche più note del polpo è che ha 3 cuori, 2 pompano il sangue verso le branchie, mentre il terzo lo distribuisce al resto del corpo. Quando nuota, il cuore principale tende a lavorare meno ed è anche per questo che spesso il polpo preferisce camminare sul fondale usando i tentacoli. Incredibile è la sua intelligenza. È stato osservato mentre apre barattoli, risolve piccoli problemi, riconosce forme e colori o trova soluzioni per uscire da situazioni difficili. Alcuni polpi riescono persino a ricordare esperienze passate e a cambiare comportamento in base a ciò che hanno imparato. Maestro del travestimento, il polpo può cambiare colore in pochi istanti grazie a speciali cellule presenti nella pelle, modificando anche la superficie del suo corpo, diventando liscio, rugoso o simile a una roccia. Il polpo si identifica

Il viaggio del Papa in Spagna, il pontefice preoccupato per i troppi morti in Ucraina e sull'Iran dice una guerra ingiusta. Stasera la veglia di preghiera con i giovani. Trump è sicuro, iraniani orgogliosi ma firmeranno l'accordo, il regime risponde agli attacchi americani colpendo Kuwait e Bahrain, in Libano 10 morti nei nuovi raid israeliani. Caro carburanti, il governo ha prorogato il taglio delle accise fino al 3 luglio, dimezzato di 5 centesimi lo sconto sul gasolio, invariato invece quello sulla benzina. È di 3 morti e 2 feriti il bilancio del crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nelle Marche, la tragedia forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. L'omicidio di Gianluca Ibarra alla stazione di Milano Certosa, indagate 17 persone, arrestato un 19enne ricercato, un secondo giovane a tutti, contestata la premeditazione. I 4 braccianti arsi vivi in Calabria, da Mendolara, la manifestazione contro il caporalato, sequestrare le aziende che sfruttano le vittime, dice Elly Schlein. Futuro Nazionale si allarga, 4 deputati e le

l'autonomista Rinaldi lasciano la Lega Fratelli d'Italia per il partito di Vannacci. Non ci ferma più nessuno, dice il generale. In Formula 1 Michi Antonelli partirà in pole nella Gran Premio di Monte Carlo. MotoGP in Ungheria, Marc Marquez conquista prima fila e sprint. Domani le gare su Sky.

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Benvenuti in Super Sound, sono Marco Del Vice, pronto anche oggi a farvi viaggiare nel mondo della musica, quella che accende le emozioni, quella che vi fa battere il cuore forte forte quando magari ascoltate una canzone che è tantissimo tempo che non ascoltate e vi dà un grande grande piacere. Si va dagli anni 80 alla musica degli anni 90, ci saranno dei grandi classici, forse uno, due, e poi delle canzoni un po' particolari che erano l'inizio degli anni 90. Dai, siamo pronti per partire quindi con le prime tre canzoni di oggi, con questo album che si chiama Uprising, uscito nel 1980 insieme a Bob Marley, album conosciuto anche per Coming From The Cold, Forever Loving Ya, Pimper's Paradise, ma soprattutto per Could You Be Love, che è stato un pezzo bellissimo. Arrivano invece dall'Australia, nel 1990 fanno questa canzone che li fa diventare veramente importanti in tutto il mondo. Si chiama I Touch Myself, loro sono i Devinils. E poi un po' di rock in italiana. Sì, quelli che hanno accompagnato anche Vasco Rossi in giro per un tour. Steve Rogers Band, una canzone che era diventata un'icona. Alzati la gonna. Queste sono le prime tre canzoni che ascolteremo del nuovo Super Sound.

Le prossime tre hanno un ritmo che fa ballare. La prima è molto tranquilla, la consideravano che cosa? Un pop sofisticato come genere musicale. Lui era Dr. Robert. Basta per dirvi che arriveranno insieme a noi i Blue Monkeys con Digging Your Chin, saremo nel 1986. Poi invece qualche anno dopo esce Hathaway, non so se ve lo ricordate, What is Love, che è stato il suo più grande successo. Beh, lo ascolteremo invece con una versione molto corta di Life. E poi Patsy Kensit insieme al resto della formazione con la canzone che si chiama Cross My Heart, che era un pezzo fatto da Tracy Spence e poi da Martika come esordio nel suo album. Noi ascolteremo però la versione degli Eight Wonder. Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90 insieme.

È un programma semplicissimo, niente di particolare, non ha cose straordinarie, però riesce a mischiare la musica degli anni 80 insieme a quella degli anni 90 e fa soprattutto sentire delle belle canzoni che effettivamente magari sono tantissimo tempo che non ascoltate, sono quelle canzoni che vi danno un'emozione nel riascoltarle, perché possono venire in mente tantissime cose vissute all'epoca di quella canzone. 1984, cosa stavate facendo di particolare quando alla radio passava i Feel For You di Chaka Khan? Cercate di ricordare, dai. Poi invece andremo nel mondo di Ladies and Gentlemen, album bellissimo del signor George Michael, ex Wham, canzone che era uscita come primo singolo da quel disco, che arrivava dopo una parentesi un po' particolare della sua vita. Ascolteremo Outside e poi invece torneremo nel 1981 con Pino D'Angiò. Se vi dico l'album che si chiama Concerto da Strapazzo, mi dite che conoscevate anche Me ne frego di te e Signorina? Bene, allora siete dei grandi amanti della musica di Pino D'Angiò. Ma in questo caso però noi ascolteremo quello che era uscito come 45 giri. Siete pronti a entrare nel mondo di Ma quale idea? Beh, questo è Super Sound e vi farà ascoltare anche questa canzone. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e immobile.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi...

Proseguiamo alla grande il nostro appuntamento che si chiama Super Sound. Lo ha detto pochi istanti fa il jingle, lo diranno i jingolini che saranno tra una canzone e un'altra, lo dirà il jingle finale. Insomma, se non vi entra nella testa in questo modo, non so come fare altro. Posso solo farvi sentire le belle canzoni che magari vi ritornano in mente e di conseguenza poi l'ho ricollegata alla trasmissione. Rise è l'album del 1981 uscito dagli Earth, Wind & Fire, il loro 13° album registrato per la Columbia Records, giusto per darvi un'informazione. Da questo album c'era la canzone più bella in assoluto, che era Let's Groove. Poi, ascoltando questa canzone, mi viene in mente David Bowie. Ha qualche cosa in alcuni momenti della canzone che fa somigliare Edwin Collins a David. La canzone si intitola A Girl Like You. E poi anche loro arrivavano dall'Australia. Quello era stato il quarto estratto dall'album che si chiama Crowded House. Li ascolteremo con il pezzo in assoluto più bello, quello che si chiama Dom Dream Is Over.

0: Stai ascoltando Super Sound, i grandi.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Vi dico a testuali parole che cosa si parla e che cosa si dice di questo album. Mescola e sovrappone forti elementi funk con il genere acid jazz, con temi che affrontano l'ecologia e il sociale. Da questo album sono stati estratti diversi singoli, partendo da Blow Your Mind, da Emergency on Planet Heart, da When You Gonna Learn, ma la canzone che ascolteremo tra qualche istante dei Jamiroquai sarà Too Young to Die. Ed è la canzone che chiude l'appuntamento odierno di Super Sound. Ci sentiamo l'un prossimo su questa radio con altre canzoni che saranno mischiate insieme per farvi rivivere gli anni 80 e 90. Da parte di Marco Del Vais, ciao a tutti e ora godetevi la prossima canzone. Ciao ciao!

0: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a un euro al mese e visita shopify.it/records.
1: Pillole di Business Podcast. Ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale. A cura di Massimo Martinini.
2: Ciao ragazzi, questa è la mia ultima pillola, il mio ultimo video, sono arrivato al capolinea. Utilizzo l'ultimo giorno dell'anno per fare questo saluto, ho tirato fino a fine mese, avrei mollato qualche settimana prima, ma mi sembrava più bello arrivare appunto a fine anno. Ad oggi, se ho contato bene, sono 7 anni, 5 mesi e 14 giorni che registro ogni giorno una pillola. E mi sembra veramente assurdo che siano passati 7 anni, perché mi sembra di aver iniziato ieri e invece è passato tantissimo tempo ed è arrivato nella mia vita il momento di fare un cambiamento e di dedicare un po' più tempo, diciamo, alla parte operativa rispetto a quella divulgativa, e complice di tutto ciò anche la nascita di mio figlio che ha compiuto 4 anni un mese fa e voglio avere, diciamo, più tempo da passare con lui rispetto che tempo da lavorare. Oltretutto nelle ultime pillole ho parlato più volte, no, dell'evoluzione imprenditoriale, un po' anche perché raccontava quello che sto vivendo in questo periodo. Quindi io voglio ringraziare tutti per il tempo che mi avete dedicato seguendomi. So che c'è gente che mi segue nel podcast principalmente letteralmente da anni, ogni tanto qualcuno mi ferma per strada e mi ringrazia per i risultati che gli ho fatto ottenere, i cambiamenti o la visione comunque che gli ho dato, quindi sono cose di cui sono veramente contento, mi ha sempre dato tantissima soddisfazione, ma oggi siamo arrivati all'epilogo perlomeno per un periodo. Poi sicuramente per 2-3 mesi non registrerò più, poi rinizierò, non so, potrebbe essere un sì, potrebbe essere un no, sicuramente qualche video per lavoro mi capiterà di farlo, però smetterò di pubblicare le pillole per

0: quello che sono, quindi diciamo l'appuntamento giornaliero sicuramente per diversi mesi. E niente, approfitto di questo per augurarti il buon anno, ti invito a seguire, ad ascoltarti le ultime pillole che ho pubblicato, giusto per partire con l'anno nuovo al meglio. Ti auguro un fantastico 2026 e che sia pieno di cambiamento e che ti aiuti a raggiungere tutti gli obiettivi che hai in mente. Ma ricorda che tutti gli obiettivi che vuoi raggiungere partono da te, quindi il cambiamento partirà da te e gli obiettivi che otterrai saranno semplicemente una conseguenza. È stato davvero un piacere fare questi video per oltre 7 anni, ma è arrivato il momento della svolta nella mia vita e chissà se ci rivedremo. Ciao a tutti e buon anno!
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin.

Jungle.

0: jungle.
1: Pump up the volume, way down.

0: Radio Web Base. All colors of music. Thanks for listening.
1: Sta iniziando tutta musica con Dora Emanuel.
2: Il divertimento vi aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
3: Sì, parte!
4: Si parte anche questa settimana con A Tutta Musica. Non sono solo perché c'è la mia compagna di avventura con A Tutta Musica dal nome...
5: Ah, scusa, Dora, è che stavo addormentando. Mi sentii addormentata.
4: Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio.
4: Che poi
5: a tutti.
4: Il pomeriggio è il momento che se uno dorme di più, adesso in estate, no? Dopo
5: sì.
4: Il pranzo.
5: Sì. Come... arriva il sogno.
4: Esatto.
5: Llega ese sueño tan rico che se sean 10 minuti, 15, non so, 20.
4: Ma a me 10 minuti non bastano, almeno 10 minuti non bastano, ne vorrei almeno 25-35.
5: No, però... buonanotte.
4: Però è vero. E specialmente adesso in estate, come è cambiata l'orario, cambia un po', cioè è una specie di affaticamento che abbiamo, quindi dopo pranzo noi diciamo che viene la voglia di fare la pennichella, quindi il sonnellino pomeridiano che molti fanno.
5: Molti facciamo.
4: Che noi, certo.
5: Includiasi.
4: Sono incluso in questa cosa. Sì,
5: esattamente.
4: Sì. Ma poi non è colpa mia, perché la notte non si riesce a dormire bene. Oppure perché dobbiamo anche svegliarci presto la mattina per andare al lavoro. E poi arriva la domenica, e la domenica invece di rimanere a letto,
5: sì,
4: riposando, dormendo, perché puoi dormire fino all'ora che vuoi, perché domenica no, domenica ti svegli anche prima della sveglia che metti dal lunedì al venerdì, per dire.
5: Sì, si sa, sta un'ora prima, un pochito prima antes. No, è orribile, perché tu stai con ese, dice, ay, mañana es domingo, me puedo levantar por a las 7, a las 8, no, por ahí tipo antes de las 5 de la mañana tú ya estás.
4: Sì, ma poi il bello è che sei anche sveglio, cioè non è, sì, che ti svegli ma hai sonno, no, sei proprio pimpante, allegro,
5: sì,
4: ta-ta-ta-ta-ta.
5: Sì, non è uguale che un dia in tre settimane che tu dices, oh, io voglio suonare l'allarma, abbrazas tu cojín e sigues durmiendo, e suona l'allarma e uno già medio addormentato.
4: Esatto.
5: Eso no. Es lo más brutto.
4: Che brutto. Fateci sapere che cosa ne pensate, che voi mandate i vostri messaggi, le vostre domande al 371-4634-294. Noi saremo qui per ascoltare i vostri messaggi e leggerli anche in diretta. Vi ricordiamo però che abbiamo le rubriche anche oggi, che segna il libro grazie alla biblioteca di Marrubio con i consigli per la lettura, e poi c'è il Talent on Air, che è dedicato agli artisti indipendenti che mandano la propria musica per farla sentire qui nel nostro programma, e poi per partecipare a questo talent con la possibilità di vincere anche una intervista radiofonica. E poi c'è lo spazio che è curato da Dora, che è il Caffè 90, che ritroveremo tra pochissimo.
5: E detto tutto questo, adesso inizia
4: A Tutta Musica!
6: Queridos pasajeros, tren con destino, La Fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos arriba.